Radio Classic. Tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino.

un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse. Il mio amico avvolto dentro l'amarezza mi fa tanta tenerezza, anche quando nasce l'alba più sicura.

0: Sono le 3:00.
1: Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. La musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

Amax Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

Blue Max, le stelle nel cielo, la musica alla radio.

0: Sono le 3:58.
1: Amax Radio Classic. Tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

immaginando che sia la mia mamma quella donna che sta chiedendo cibo ed una casa dove stare, immaginando che i suoi figli sono i miei fratelli. Sto pensando smarrito che cosa

0: soprattutto la diversità. E c'è un'umanità che da proteggere, che è tutto qua.
1: Max Radio Classic.

0: gotten a chance to win.
1: Sono le 4:59.
2: Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.
3: L'almanacco del giorno vi è presentato da
4: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
5: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 9 settembre 2026 è il 252esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:44 e tramonta alle 19:30. I santi del giorno sono San Pietro Claver e San Sergio I. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 9 settembre del 1501 Michelangelo Buonarroti inizia a lavorare per la prima volta al blocco di marmo da cui trarrà fuori il celebre David, destinato a diventare l'ideale perfetto di bellezza maschile nell'arte. Nel 1945 Grace Murray Hopper, matematica, informatica e militare statunitense, scopre il primo bug informatico della storia. Nel 2015, con 23.226 giorni di regno, ovvero 63 anni, 7 mesi e 3 giorni, Elisabetta II eguaglia il primato della sua trisavola Vittoria. Il suo regno sarà il più lungo di tutta la storia britannica e il più lungo in assoluto di una regina. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 9 settembre del 1973 a Belgrado si conclude la prima edizione dei campionati mondiali di nuoto. L'Italia conquista 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo. E nel 1999 l'Italia femminile di pallanuoto batte in finale agli europei l'Olanda. Per il 7 rosa è il terzo titolo continentale consecutivo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 settembre del 1956 Elvis Presley, il re del rock and roll, appare per la prima volta negli studi della CBS di Los Angeles all'Ed Sullivan Show, il programma più visto d'America. The King presenta 4 brani, tra cui Love Me Tender, ballad che darà il titolo al film da poco iniziato a girare. Nel 1960 Peppino Di Capri pubblica l'album Nessuno al Mondo e nel 1992 Neck pubblica il suo primo omonimo disco. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Oscar Luigi Scalfaro, nato a Novara il 9 settembre 1918 e scomparso a Roma il 29 gennaio 2012. Politico e magistrato, è stato il 9° presidente della Repubblica. Compie oggi 66 anni l'attore britannico Hugh Grant. 63 candeline sulla torta di Roberto Donadoni, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. Compie 54 anni il giornalista, autore e conduttore televisivo italiano Alberto Matano. Spegne 51 candeline Michael Bublé, cantante, attore e produttore discografico canadese con cittadinanza italiana. Buon compleanno anche a Francesco Gabani, il cantautore e polistrumentista italiano, compie 44 anni. Ne compie 41 Luka Modric, calciatore croato, centrocampista del Milan e della nazionale croata, della quale è capitano. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 9 settembre 1998 di Lucio Battisti. Per molti è il più grande in assoluto della musica leggera italiana, riferimento imprescindibile per ogni generazione di artisti. E il proverbio del giorno è: di settembre l'uva rende e il fico pende.
3: L'almanacco del giorno vi è presentato da
4: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
3: Max Radio Classic.
2: Max Radio Classic.
3: Max Radio Classic ti fa sentire.
2: Ti fa sentire.
3: Ti fa sentire l'estate.
2: Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.

0: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
1: Jukebox Italia, successi da cantare.

0: Radio presenta Max and the Stars, le stelle raccontano, in collaborazione con
1: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, una questione di famiglia è molto complessa da gestire. Fatevi aiutare. Dopo una crisi interiore, i single possono vivere pienamente le proprie emozioni. Chi lavora in proprio può

0: tempo può ricevere tante belle novità. Chi ha una relazione può iniziare a pensare al futuro con determinazione e grinta. Chi ha iniziato un nuovo percorso lavorativo da poco è molto soddisfatto. Leone, chi cerca l'amore ha più coraggio del solito e si fa avanti. Chi fa parte di una coppia invece deve eliminare le insicurezze, magari parlando di più. Lo stress va gestito con molta più attenzione. Cominciate a prendervi più cura di voi. Vergine, chi ha una relazione non comprende i bisogni della persona amata. Cercate di cambiare questo aspetto di voi. In questo momento è possibile essere più chiari anche con se stesse e se stessi. Alcuni ripensamenti possono creare dei problemi lavorativi. Bilancia, i single sono pronti a reagire, anche a costo di allontanare la famiglia. Il campo professionale può regalare grandi successi, mentre la lunga giornata va affrontata con una buona dose di calma e pazienza e determinazione. Scorpione, delle frasi taglienti possono portare malinconia. Allontanate le persone che non hanno cura di voi e delle vostre emozioni. Una questione di lavoro spinosa potrebbe farvi irritare parecchio. Sagittario, per la relazione sentimentale è un periodo un po' delicato. I cuori solitari invece possono ritrovare il rispetto per se stessi. La grande energia di oggi può essere utilizzata per raggiungere i propri obiettivi professionali. Capricorno, è possibile recuperare oggi la complicità con il proprio partner. I rapporti di amicizia possono avere molta leggerezza e fare bene al cuore e alla mente. Le spese eccessive possono creare dei disagi nel lavoro. Acquario, chi ha una relazione è dolce e soprattutto calmo nei confronti della persona amata, e questo fa bene ad entrambi. Delle bugie possono portare a dei momenti di malinconia nei rapporti in generale. Nel lavoro è fondamentale fare attenzione ai malintesi. Pesci, la giornata non sarà ideale per affrontare discussioni delicate, quindi è meglio scegliere momenti di calma. Nel lavoro, nonostante i buoni intenti, potrebbero emergere complicazioni impreviste che rallenteranno il progresso. Oggi vi saluto con le parole di Paolo Coelho. Non ti arrendere mai. Di solito è l'ultima chiave del mazzo, quella che apre la porta. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
3: Starter Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
4: Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.

0: Sono le 5 e 59 minuti. Max Radio News.
1: Buonasera dalla redazione. Il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati secondo il diritto internazionale. Immediata la reazione del ministro israeliano della sicurezza nazionale Gvir, che ha chiesto che oggi stesso venga chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Putin e Trump hanno avuto oggi una conversazione telefonica dedicata ai negoziati per il conflitto ucraino. Gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente americano che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO. Intanto la Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni. Lorena Escheri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada A1, era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole. Per lo psichiatra che aveva in cura Vella da 15 anni, l'uomo non era potenzialmente pericoloso o violento. Domani intanto i funerali della donna. Un uomo, al momento senza nome ma identificato come un 45-55enne, è stato trovato senza vita nel bagagliaio della sua auto che giaceva sul fondale di un fiume in provincia di Padova. Secondo le prime indagini, l'uomo sarebbe stato ucciso prima di essere lanciato nel corso d'acqua con la vettura. Champions League, questa sera alle 21 l'Inter sfiderà il Real Madrid al Bernabeu. In attacco Kivu pensa di rilanciare dall'inizio Thuram Lautaro. In mezzo titolare c'è Noglu, Carlos Augusto al posto di Di Marco infortunato. Domani tocca al Napoli che al Maradona ospita l'Arsenal. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
0: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
3: Cara, dove vai?
4: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
3: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
5: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
0: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
2: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
8: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
9: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
10: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
11: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
10: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
11: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
10: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
12: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno, Max.

0: oceanica.
1: Buongiorno Max.
2: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina.
3: Buongiorno Max.
2: I grandi successi e l'informazione alla radio.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote vs Acme!
11: Litigata!
10: Al cinema dal 2 settembre!
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai,
9: a settembre
13: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: www.maxradio.it, la tua radio.

0: 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
2: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
1: JQ, Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
3: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuovi e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
5: Con tutto questo caos, alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
6: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza: camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo, distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
5: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
6: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
7: E 7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook. Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
8: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
9: Dal 10 al 21 settembre si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
8: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
9: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di settembre al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite
8: https://short.do/s7i-9g.
9: Scade il 21 di settembre.
7: Iscriviti subito.
10: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
8: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
10: Ogni giorno, tramite il nostro personale specializzato, apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win 3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
8: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi, con le nostre competenze e passioni, trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
10: Win 3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
8: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
10: Perugia, via Piccolpasso 42,
8: centro commerciale Colestrada,
10: centro commerciale Quasar Village,
8: centro commerciale Belvedere a Città di Castello.
10: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
11: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa!
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
6: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
7: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
8: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
9: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
10: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
11: Oh no! Anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
12: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Green Fiori è anche pensione per bonsai.
13: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
14: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 7:00.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Max Radio News.
4: Buongiorno da Alessio Galea. E scontro tra Regno Unito e Israele. Londra ufficializza le sanzioni ai commerci con i coloni. Ira di Tel Aviv che chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est. Decisione condivisa intanto da altri 11 paesi, tra cui Francia, Canada, Portogallo, Spagna, non l'Italia. Io sono sempre per le decisioni che vengono dall'Unione Europea anche in materia commerciale, ha dichiarato il ministro degli esteri Tajani. Grave che il governo non abbia aderito all'iniziativa, ribatte la leader Dem Schlein. Bufera sulle rivelazioni del quotidiano Reuters, secondo cui Netanyahu era stato avvertito dagli Emirati sugli attentati del 7 ottobre in una telefonata a fine settembre 2023, notizie bollate come false dall'ufficio del premier israeliano. Il femminicidio di Lorena Aisheri questo pomeriggio a Squinzano, in provincia di Lecce, ai funerali della 45enne uccisa dal suo ex sull'autostrada 1 vicino Firenze. L'esequie alle 17 nella chiesa Maria Regina, dove la donna era stata battezzata. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Champions League inizia con una sconfitta il cammino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. Ed è tutto, a più tardi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, maltempo in arrivo con rovesci e temporali in estensione da ovest verso est, localmente anche di forte intensità, accompagnati da grandine e raffiche di vento. È previsto un netto calo delle temperature con massime comprese tra i 23 e i 28 gradi. Al centro, nubi in progressivo aumento a partire da ovest con l'arrivo di rovesci e locali temporali sulla Toscana, mentre il tempo si manterrà più soleggiato sul versante adriatico. Temperature ancora stabili con massime elevate tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati addensamenti o brevi rovesci pomeridiani sui rilievi montuosi. Temperature stabili e ancora calde con massime tra i 32 e i 37 gradi.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Prendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
3: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
4: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
2: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
4: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
2: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
5: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
6: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
7: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
5: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
6: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
8: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
9: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
8: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
10: Max Radio Classic.
11: L'almanacco del giorno vi è presentato da
12: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287821.
13: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 9 settembre 2026 è il 252esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:44 e tramonta alle 19:30. I santi del giorno sono San Pietro Claver e San Sergio I. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 9 settembre del 1501 Michelangelo Buonarroti inizia a lavorare per la prima volta al blocco di marmo, da cui trarrà fuori il celebre David, destinato a diventare l'ideale perfetto di bellezza maschile nell'arte. Nel 1945 Grace Murray Hopper, matematica, informatica e militare statunitense, scopre il primo bug informatico della storia. Nel 2015, con 23.226 giorni di regno, ovvero 63 anni, 7 mesi e 3 giorni, Elisabetta II eguaglia il primato della sua trisavola Vittoria. Il suo regno sarà il più lungo di tutta la storia britannica e il più lungo in assoluto di una regina. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 9 settembre del 1973 a Belgrado si conclude la prima edizione dei campionati mondiali di nuoto. L'Italia conquista 2 ori, 2 argenti e un bronzo. E nel 1999 l'Italia femminile di pallanuoto batte in finale agli europei l'Olanda. Per il 7 rosa è il terzo titolo continentale consecutivo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 settembre del 1956 Elvis Presley, il re del rock and roll, appare per la prima volta negli studi della CBS di Los Angeles all'Ed Sullivan Show, il programma più visto d'America. The King presenta 4 brani, tra cui Love Me Tender, ballad che darà il titolo al film da poco iniziato a girare. Nel 1960 Peppino Di Capri pubblica l'album Nessuno al Mondo e nel 1992 Neck pubblica il suo primo omonimo disco. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Oscar Luigi Scalfaro, nato a Novara il 9 settembre 1918 e scomparso a Roma il 29 gennaio 2012. Politico e magistrato, è stato il nono presidente della Repubblica. Compie oggi 66 anni l'attore britannico Hugh Grant. 63 candeline sulla torta di Roberto Donadoni, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. Compie 54 anni il giornalista, autore e conduttore televisivo italiano Alberto Matano. Spegne 51 candeline Michael Bublé, cantante, attore e produttore discografico canadese con cittadinanza italiana. Buon compleanno anche a Francesco Gabani, il cantautore e polistrumentista italiano, compie 44 anni. Ne compie 41 Luka Modric, calciatore croato, centrocampista del Milan e della nazionale croata, della quale è capitano. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 9 settembre 1998 di Lucio Battisti. Per molti è il più grande in assoluto della musica leggera italiana, riferimento imprescindibile per ogni generazione di artisti. E il proverbio del giorno è: di settembre l'uva rende e il fico pende.
14: L'almanacco del giorno vi è presentato da
12: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287821.
15: Buongiorno, Max.

0: Max Radio News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Scontro tra Regno Unito e Israele. Londra ufficializza la sanzione ai commerci con i coloni. IRA di Tel Aviv che chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est. Decisione condivisa intanto da altri 11 paesi, tra cui Francia, Canada, Polonia, Portogallo e Spagna. Ieri l'annuncio con un durissimo discorso alla Camera dei Comuni dal ministro degli esteri britannico Miliband. Il servizio di Daniela Ubaldi.
2: Sospendiamo le licenze per armi utilizzate dalle forze armate israeliane a Gaza e rifiuteremo tutte le altre esportazioni che contribuiscono materialmente all'occupazione. Il ministro degli esteri britannico Ed Miliband, con un durissimo intervento alla Camera dei Comuni, formalizza e dettaglia la decisione del governo britannico di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Nella lista delle misure e azioni contro specifiche aziende e individui che forniscono servizi quali costruzioni, infrastrutture, finanziamenti o immobili per l'espansione degli insediamenti in Cisgiordania e nuove sanzioni contro coloni estremisti. Gli replica l'omologo israeliano, il ministro Gideon Saar, che convoca una conferenza stampa per accusarlo di fomentare l'antisemitismo e annunciare la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme e l'espulsione dei rappresentanti del Regno Unito dal centro di coordinamento del Board of Peace. Intanto però in scia di Londra arriva una dichiarazione congiunta di condanna dell'occupazione sottoscritta da 11 paesi, tra cui Francia, Canada e altri 9 stati europei.
1: Io sono sempre per le decisioni che vengono dall'Unione Europea, anche in materia commerciale, altrimenti si rischia di distorcere il mercato interno. Gli inglesi non fanno parte dell'Unione. Così il ministro degli esteri italiani, commentando la decisione di Londra di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Grave che il governo non abbia aderito all'iniziativa, ribatte la leader del PD Schlein. Un'ora di telefonata ieri tra il presidente russo Putin e quello americano Trump. Secondo Mosca si è trattato di uno scambio costruttivo e franco. Putin ha assicurato di non aver alcun piano di attacco nei confronti dell'Europa o della NATO. E anche l'ONU accoglie con favore i recenti sforzi diplomatici, incluse le visite degli inviati americani a Mosca e Kiev, commenta il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres. Incontro interlocutorio ieri a Palazzo Chigi sull'avvertenza ex Ilva. Le parti si sono aggiornate entro le prossime 48 ore. La tensione è stata molto alta, confermano i segretari di FIOM, FIM e WILM, De Palma, Uliano, esperti. Sentiamo.
3: Siamo stati a un passo dalla rottura nel confronto, con 5.000 persone che stanno oggettivamente rischiando il proprio posto di lavoro. È del tutto evidente che una situazione del genere è una situazione che di fatto giunge a un punto di non ritorno.
4: Per noi è fondamentale il blocco dei licenziamenti, trovare interventi straordinari per i lavoratori dell'indotto, dei lavoratori di Ilva, e costruire i presupposti per un rilancio industriale di questo importante gruppo. Le altre soluzioni sono soluzioni per chiudere lo stabilimento, che per noi non sono accettabili.
5: Hanno preso l'impegno di convocarci entro un paio di giorni per fare tutti gli approfondimenti al loro interno, sotto ogni punto di vista, per evitare quello che è un dramma sociale e sotto ogni punto di vista, che parte da Taranto, poi si scarica verso tutti gli altri stabilimenti, quindi Genova, Novi, Racconigi e quant'altro.
1: Il femminicidio di Lorena Isceri questo pomeriggio a Squinzano in provincia di Lecce, i funerali della donna di 45 anni uccisa dal suo ex sull'autostrada A1 vicino Firenze. La cittadina salentina si stringe attorno alla famiglia, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Secondo i primi risultati dell'autopsia, Lorena era ancora viva quando è stata gettata dal ponte autostradale dal suo ex, poi morto suicida. Nella cattedrale del Bernabeu l'Inter si arrende al Real Madrid, decisivi gli errori di Bissek e del portiere Martinez che regalano 2 gol ai Blancos. Nella ripresa i nerazzurri accorciano con Carlos Augusto ma non trovano il pari. L'inviato.
6: L'Inter di Christian Chivu domina per larghi tratti della gara, superiorità nerazzurra nel possesso palla e nei tiri in porta, ma alla fine nel santuario del Bernabeu vince 2-1 il Real Madrid di José Mourinho. Fatali ai campioni d'Italia 2 errori da matita blu tra il 14esimo e il 23esimo del primo tempo che hanno partorito le reti di Mbappé, poi ai margini e Valverde. Clamoroso l'errore con i piedi in occasione del secondo gol madridista da parte del portiere nerazzurro Martinez. Dall'altra parte Courtois migliore in campo, che cede solo nel finale all'illusoria rete di Carlos Augusto. Chi va a fine gara vede comunque il bicchiere mezzo pieno.
0: Ho visto una squadra che ha avuto il coraggio e la personalità, però non possiamo venire a speculare perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro, e per quello che ho visto io stasera in campo sono fiducioso che le cose stanno andando verso nella direzione giusta.
6: Partita pazza contro una grande squadra, dice Mourinho, che aggiunge: dobbiamo migliorare, il mio lavoro è solo agli inizi. Da Madrid è Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
7: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
8: Max Radio Classic, solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri. Hai terminato le scuole superiori.
1: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
2: Dal 10 al 21 settembre si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
1: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
2: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di settembre al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio, abilitante alla professione di geometra laureato tramite
1: https://short.do/s7i-9g.
2: Scade il 21 di settembre.
0: Iscriviti subito.
3: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
2: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen. E nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value, che troverai esposte presso la nostra sede.
3: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
4: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro

0: card e per il fai da te. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia, telefono 075 599 7259.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, una questione di famiglia è molto complessa da gestire. Fatevi aiutare. Dopo una crisi interiore, i single possono vivere pienamente le proprie emozioni. Chi lavora in proprio può risolvere alcune complicazioni sorte negli ultimi giorni. Toro, nella sfera sentimentale non possono mancare la passione e la forza. Finalmente i cuori solitari possono recuperare la fiducia. In ambito lavorativo è presente una maggiore stabilità economica. Gemelli, in questo periodo è possibile avere alcuni dispiaceri. Chi fa parte di una coppia è molto più sereno con il partner. Alcuni problemi finanziari possono essere superati in breve tempo. Cancro, chi è solo da tempo può ricevere tante belle novità. Chi ha una relazione può iniziare a pensare al futuro con determinazione e grinta. Chi ha iniziato un nuovo percorso lavorativo da poco è molto soddisfatto. Leone, chi cerca l'amore ha più coraggio del solito e si fa avanti. Chi fa parte di una coppia invece deve eliminare le insicurezze, magari parlando di più. Lo stress va gestito con molta più attenzione. Cominciate a prendervi più cura di voi. Vergine, chi ha una relazione non comprende i bisogni della persona amata. Cercate di cambiare questo aspetto di voi. In questo momento è possibile essere più chiari anche con se stesse e se stessi. Alcuni ripensamenti possono creare dei problemi lavorativi. Bilancia, i single sono pronti a reagire, anche a costo di allontanare la famiglia. Il campo professionale può regalare grandi successi, mentre la lunga giornata va affrontata con una buona dose di calma e pazienza e determinazione. Scorpione, delle frasi taglienti possono portare malinconia. Allontanate le persone che non hanno cura di voi e delle vostre emozioni. Una questione di lavoro spinosa potrebbe farvi irritare parecchio. Sagittario, per la relazione sentimentale è un periodo un po' delicato. I cuori solitari invece possono ritrovare il rispetto per se stessi. La grande energia di oggi può essere utilizzata per raggiungere i propri obiettivi professionali. Capricorno, è possibile recuperare oggi la complicità con il proprio partner. I rapporti di amicizia possono avere molta leggerezza e fare bene al cuore e alla mente. Le spese eccessive possono creare dei disagi nel lavoro. Acquario, chi ha una relazione è dolce e soprattutto calmo nei confronti della persona amata. E questo fa bene ad entrambi. Delle bugie possono portare a dei momenti di malinconia nei rapporti in generale. Nel lavoro è fondamentale fare attenzione ai malintesi. Pesci, la giornata non sarà ideale per affrontare discussioni delicate, quindi è meglio scegliere momenti di calma. Nel lavoro, nonostante i buoni intenti, potrebbero emergere complicazioni impreviste che rallenteranno il progresso. Oggi vi saluto con le parole di Paolo Coelho. Non ti arrendere mai. Di solito è l'ultima chiave del mazzo, quella che apre la porta. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione con
0: Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia, telefono 075 599 7259.
4: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: basta il tempo di un fiore.
1: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
2: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
3: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
4: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
3: JQ, Model 5, 7, 8.
4: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
3: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
4: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
3: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
2: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
3: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
3: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
7: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
8: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
9: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
10: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
11: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
9: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
12: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
13: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
14: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
13: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
14: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
13: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
14: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
15: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: Sono le 8:01.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Spagna, Francia e Canada. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati statunitensi a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, che liquida dunque i miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Un treno è rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di ieri a Forlì lungo la linea Bologna-Ancona dopo aver colpito un cavo della linea elettrica finito sui binari. Non si registrano feriti. I vigili del fuoco hanno evacuato circa 250 passeggeri. Da oggi sono previsti i temporali, un deciso calo termico. Arriva infatti la prima perturbazione di origine atlantica. A Potenza ieri sera in poco più di 6 minuti è caduto circa mezzo centimetro di pioggia accompagnato da raffiche di vento con punte di 70 km orari. Il calcio con la Champions League inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid piegato da tante assenze. La doppietta arrivata nel giro di 10 minuti porta le firme di Mbappé e Valverde. Poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Oggi tocca a Napoli Arsenal in campo alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
6: Un saluto dalla redazione locale, in primo piano la cronaca.
7: Viaggiavano con 2,5 kg di hashish in auto padre e figlio di 43 e 16 anni arrestati a Marsciano dai carabinieri. I militari li hanno fermati dopo la segnalazione di un commerciante. Alla vista della pattuglia hanno tentato di dileguarsi ma sono stati raggiunti e perquisiti. Nel veicolo sono stati quindi trovati 25 panetti di sostanza dai quali secondo le analisi si sarebbero potute ricavare oltre 46.000 dosi e 3.700 euro. Dopo la convalida il padre è stato posto ai domiciliari mentre il figlio è stato associato ad una comunità per minori. Sorpresi mentre tentavano di forzare la saracinesca di un bar del centro a Terni, una coppia di malfattori è stata arrestata dalla polizia. Sono un 59enne ed una 43enne che nella notte tra lunedì e martedì sono stati fermati in via Battisti con un cacciavite e un grimaldello. Secondo gli accertamenti, i due si spostavano su un'auto rubata e poco prima avrebbero tentato un altro colpo in via Borzacchini. Gli arresti sono stati convalidati dal giudice che per entrambi ha disposto il divieto di dimora a Terni e un foglio di via per 3 anni. Parliamo di meteo. Dopo il grande caldo il tempo cambierà anche in Umbria. Per mercoledì e giovedì la protezione civile ha infatti diramato un'allerta gialla su tutta la regione per rovesci e temporali. I primi fenomeni arriveranno già nel pomeriggio di mercoledì, mentre giovedì il maltempo sarà più diffuso, con possibili temporali intensi soprattutto sui settori occidentali e meridionali. In calo le massime dopo le temperature elevate degli ultimi giorni. Parliamo di carceri. Con lo svuotamento della sezione del 41 bis di Vocabolo Sabbione a Terni, con l'operazione Iride infatti tutti i detenuti sottoposti al carcere duro sono stati trasferiti in altri istituti. 21 sono stati portati nel nuovo polo di Cagliari, altri 5 in penitenziari del nord. 6 trasferimenti hanno interessato anche Spoleto. Ora l'attenzione si sposta sul futuro degli spazi liberati a Terni. I sindacati della polizia penitenziaria temono infatti che possano essere utilizzati per aumentare i posti destinati ai reclusi comuni in un sistema al collasso segnato dal sovraffollamento. Ad Assisi torna il cortile di Francesco che nell'anno dell'ottavo centenario della morte del santo propone 2 fine settimana di incontri, musica e spettacoli dalle 10 alle 13 e dalle 17 al 20 settembre. Il tema dell'edizione è una bella notizia con appuntamenti dedicati a pace, giovani, ambiente, salute e attualità. Tra gli ospiti Giovanni Allevi, Marco Girardo, Franco Berrino e Don Cosimo Schena. Gli eventi si terranno soprattutto negli spazi della Basilica e del Sacro Convento. Parliamo di lavoro, far incontrare imprese e persone in cerca di occupazione con un'attenzione particolare ai giovani. E quanto si propone la prima edizione di Umbria Lavoro Fest in programma il 1 e il 2 ottobre nella nuova sede del Centro dell'Impiego Il Tulipano a Terni. Circa 80 le aziende che saranno presenti per offrire opportunità e svolgere colloqui che possono essere prenotati sin da subito. L'iniziativa di Regione ARPAL segna il ritorno della Fiera del Lavoro in Umbria, assente dal 2019. Musica e solidarietà all'Auditorium Capitini di Perugia per aprire il nuovo anno scolastico dell'Istituto Tecnico. Per giovedì alle 20.30 la scuola ha infatti organizzato il concerto Histoire du Tango del Sator Duo con Paolo Castellani al violino e Francesco Di Gian Domenico alla chitarra. La serata sarà dedicata alla memoria del professor Lello Palomba, docente dell'ITAT, scomparso 10 anni fa. L'ingresso è libero, le donazioni raccolte saranno destinate a borse di studio per gli studenti dello stesso istituto.
6: È tutto, linea al meteo.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, maltempo in arrivo con rovesci e temporali in estensione da ovest verso est, localmente anche di forte intensità, accompagnati da grandine e raffiche di vento. È previsto un netto calo delle temperature con massime comprese tra i 23 e i 28 gradi. Al centro, nubi in progressivo aumento a partire da ovest con l'arrivo di rovesci e locali temporali sulla Toscana, mentre il tempo si manterrà più soleggiato sul versante adriatico. Temperature ancora stabili con massime elevate tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati addensamenti o brevi rovesci pomeridiani sui rilievi montuosi. Temperature stabili e ancora calde con massime tra i 32 e i 37 gradi.
4: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione. Max Radio Classic.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
2: è l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in, tua da €295 al mese. TAN 545, TAEG 631, anticipo €9.650, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale €28.639. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
3: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
4: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
5: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
6: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
5: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
6: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
5: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
7: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
8: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
9: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
10: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
8: Per prenotare la nuova Audi Q5 a €599 al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da €99 al mese con progetto valore Volkswagen.
9: Ci trovi su www.autosperanza.it.
11: Cara, dove vai?
9: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a €5. Lavaggio 16 kg 7€. Asciugatura 10 minuti 1€. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
1: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
0: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
1: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
0: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
1: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
0: Perugia, via Piccol Passo 42,
1: Centro Commerciale Colestrada,
0: Centro Commerciale Quasar Village,
1: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
0: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
2: Buongiorno Max.

0: Pax Radio News.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Iran attacca navi e petroliere americane nel Golfo di Hormuz in rappresaglia contro le azioni statunitensi di ieri. Intanto la Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotti negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada, ma non l'Italia. La segretaria del PD Schlein chiede al governo di aderire all'iniziativa anticoloni. Telefonata a Trump-Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida i miti sulla minaccia russa come un protesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Da Londra e Berlino forniture di missili Patriot all'Ucraina. Budapest espelle 10 diplomatici russi per attività inaccettabili. Mosca replica. La risposta sarà dura e dolorosa. Intanto caos nei cieli del Regno Unito, ancora decine di voli cancellati, secondo Flight Radar 24 sono 177 soltanto oggi, quasi tutti all'aeroporto di Londra Heathrow a causa di un problema di sistema. E siamo allo sport, il calcio. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Chievo, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid condizionato da tante assenze. Il vantaggio arriva nel giro di 10 minuti e porta le firme di Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto accorcia le distanze. Oggi alle 21 tocca a Napoli Arsenal. Ed è tutto, a più tardi.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
2: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
3: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri. Hai terminato le scuole superiori.
1: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
2: Dal 10 al 21 settembre si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
1: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
2: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di settembre al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio, abilitante alla professione di geometra laureato tramite
1: https://short.do/s7i-9g.
2: Scade il 21 di settembre.
0: Iscriviti subito.
3: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
4: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Greenfiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Greenfiori è anche pensione per bonsai.
5: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Greenfiori. Greenfiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Greenfiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
6: Buongiorno Max. A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. I grandi successi e l'informazione alla radio.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per

0: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Per prenotare la nuova Golf da 149 euro al mese, con progetto valore Volkswagen, e la nuova Audi A5 da 499 euro al mese con Audi Value.
0: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Ehi, ascoltalo.
2: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
0: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie, e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
3: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica.

0: Cascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
1: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
2: Ciao Lucia, ti vedo bene.
3: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
2: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
4: Back to Max, Back to Max. A Max Radio Classic, i grandi successi internazionali senza tempo.

se guardi un altro oppure ci lasciamo. Che bella novità, la prossima carezza che verrà. Piccolo mondo, dove ti prendo? È piccolo tornare sorridendo. Piccolo letto, dove puoi dormire?

grande amor. Verrà l'inverno e che ci vuol male, per noi non sarà niente di speciale. E se ci lasceremo, sarà per poco, sai, ci rivedremo. Ma queste son parole.

0: Sono le 8 e 58 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Scontro tra Regno Unito e Israele. Londra ufficializza la sanzione ai commerci con i coloni. IRA di Tel Aviv che chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est. Decisione condivisa intanto da altri 11 paesi, tra cui Francia, Canada, Polonia, Portogallo e Spagna. Ieri l'annuncio con un durissimo discorso alla Camera dei Comuni dal ministro degli esteri britannico Miliband. Il servizio di Daniela Ubaldi.
6: Sospendiamo le licenze per armi utilizzate dalle forze armate israeliane a Gaza e rifiuteremo tutte le altre esportazioni che contribuiscono materialmente all'occupazione. Il ministro degli esteri britannico Ed Miliband, con un durissimo intervento alla Camera dei Comuni, formalizza e dettaglia la decisione del governo britannico di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Nella lista delle misure e azioni contro specifiche aziende e individui che forniscono servizi quali costruzioni, infrastrutture, finanziamenti o immobili per l'espansione degli insediamenti in Cisgiordania e nuove sanzioni contro coloni estremisti. Gli replica l'omologo israeliano, il ministro Gideon Saar, che convoca una conferenza stampa per accusarlo di fomentare l'antisemitismo e annunciare la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme e l'espulsione dei rappresentanti del Regno Unito dal centro di coordinamento del Board of Peace. Intanto però in scia di Londra arriva una dichiarazione congiunta di condanna dell'occupazione sottoscritta da 11 paesi, tra cui Francia, Canada e altri 9 stati europei.
5: Io sono sempre per le decisioni che vengono dall'Unione Europea, anche in materia commerciale, altrimenti si rischia di distorcere il mercato interno. Gli inglesi non fanno parte dell'Unione. Così il ministro degli esteri italiani, commentando la decisione di Londra di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Grave che il governo non abbia aderito all'iniziativa, ribatte la leader del PD Schlein. Un'ora di telefonata ieri tra il presidente russo Putin e quello americano Trump. Secondo Mosca si è trattato di uno scambio costruttivo e franco. Putin ha assicurato di non aver alcun piano di attacco nei confronti dell'Europa o della NATO. E anche l'ONU accoglie con favore i recenti sforzi diplomatici, incluse le visite degli inviati americani a Mosca e Kiev, commenta il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres. Incontro interlocutorio ieri a Palazzo Chigi sull'avvertenza ex Ilva. Le parti si sono aggiornate entro le prossime 48 ore. La tensione è stata molto alta, confermano i segretari di FIM e Wilm, De Palma, Uliano, esperti. Sentiamo.
7: Siamo stati a un passo dalla rottura nel confronto, con 5.000 persone che stanno oggettivamente rischiando il proprio posto di lavoro. È del tutto evidente che una situazione del genere è una situazione che di fatto giunge a un punto di non ritorno.
8: Per noi è fondamentale il blocco dei licenziamenti, trovare interventi straordinari per i lavoratori dell'indotto, dei lavoratori di Ilva e costruire i presupposti per un rilancio industriale di questo importante gruppo. Le altre soluzioni sono soluzioni per chiudere lo stabilimento, che per noi non sono accettabili.
9: Hanno preso l'impegno di convocarci entro un paio di giorni per fare tutti gli approfondimenti al loro interno, sotto ogni punto di vista, per evitare quello che è un dramma sociale e sotto ogni punto di vista, che parte da Taranto, poi si scarica verso tutti gli altri stabilimenti, quindi Genova, Novi, Racconigi e quant'altro.
5: Il femminicidio di Lorena Isceri questo pomeriggio a Squinzano in provincia di Lecce, i funerali della donna di 45 anni uccisa dal suo ex sull'autostrada A1 vicino Firenze. La cittadina salentina si stringe attorno alla famiglia, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Secondo i primi risultati dell'autopsia, Lorena era ancora viva quando è stata gettata dal ponte autostradale dal suo ex, poi morto suicida. Nella cattedrale del Bernabeu l'Inter si arrende al Real Madrid, decisivi gli errori di Bissek e del portiere Martinez che regalano 2 gol ai Blancos. Nella ripresa i nerazzurri accorciano con Carlos Augusto ma non trovano il pari. L'inviato.
4: L'Inter di Christian Chivu domina per larghi tratti della gara, superiorità nerazzurra nel possesso palle, nei tiri in porta, ma alla fine nel santuario del Bernabeu vince 2-1 il Real Madrid di José Mourinho. Fatali ai campioni d'Italia due errori da matita blu tra il 14esimo e il 23esimo del primo tempo, che hanno partorito le reti di Mbappé, poi ai margini e Valverde. Clamoroso l'errore con i piedi in occasione del secondo gol madridista da parte del portiere nerazzurro Martinez. Dall'altra parte Courtois migliore in campo, che cede solo nel finale all'illusoria rete di Carlos Augusto. Chivu a fine gara vede comunque il bicchiere mezzo pieno.
10: Sono una squadra che ha avuto il coraggio e la personalità, però non possiamo venire a speculare, perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro, e per quello che ho visto io stasera in campo sono fiducioso che le cose stanno andando verso nella direzione giusta.
4: Partita pazza contro una grande squadra, dice Mourinho, che aggiunge: dobbiamo migliorare, il mio lavoro è solo agli inizi. Da Madrid, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
5: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
11: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, maltempo in arrivo con rovesci e temporali in estensione da ovest verso est, localmente anche di forte intensità, accompagnati da grandine e raffiche di vento. È previsto un netto calo delle temperature con massime comprese tra i 23 e i 28 gradi. Al centro, nubi in progressivo aumento a partire da ovest, con l'arrivo di rovesci e locali temporali sulla Toscana, mentre il tempo si manterrà più soleggiato sul versante adriatico. Temperature ancora stabili, con massime elevate tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati addensamenti o brevi rovesci pomeridiani sui rilievi montuosi. Temperature stabili e ancora calde, con massime tra i 32 e i 37 gradi.
12: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno, Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
2: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
1: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
3: Cara, dove vai?
4: Sto andando alla lavanderia self service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu,

0: Ascoltalo.
1: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
2: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
0: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
2: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
0: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
3: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
4: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
3: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
4: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
3: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
4: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
3: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
4: Perugia, via Piccolpasso 42,
3: Centro Commerciale Colestrada,
4: Centro Commerciale Quasar Village,
3: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
4: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
5: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
6: L'almanacco del giorno vi è presentato da
7: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
8: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 9 settembre 2026 è il 252esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:44 e tramonta alle 19:30. I santi del giorno sono San Pietro Claver e San Sergio I. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 9 settembre del 1501 Michelangelo Buonarroti inizia a lavorare per la prima volta al blocco di marmo da cui trarrà fuori il celebre David, destinato a diventare l'ideale perfetto di bellezza maschile nell'arte. Nel 1945 Grace Murray Hopper, matematica, informatica e militare statunitense, scopre il primo bug informatico della storia. Nel 2015, con 23.226 giorni di regno, ovvero 63 anni, 7 mesi e 3 giorni, Elisabetta II eguaglia il primato della sua trisavola Vittoria. Il suo regno sarà il più lungo di tutta la storia britannica e il più lungo in assoluto di una regina. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 9 settembre del 1973 a Belgrado si conclude la prima edizione dei campionati mondiali di nuoto. L'Italia conquista 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo. E nel 1999 l'Italia femminile di pallanuoto batte in finale agli europei l'Olanda. Per il 7 rosa è il terzo titolo continentale consecutivo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 settembre del 1956 Elvis Presley, il re del rock and roll, appare per la prima volta negli studi della CBS di Los Angeles al Ed Sullivan Show, il programma più visto d'America. The King presenta 4 brani, tra cui Love Me Tender, ballad che darà il titolo al film da poco iniziato a girare. Nel 1960 Peppino Di Capri pubblica l'album Nessuno al Mondo e nel 1992 Neck pubblica il suo primo omonimo disco. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Oscar Luigi Scalfaro, nato a Novara il 9 settembre 1918 e scomparso a Roma il 29 gennaio 2012. Politico e magistrato, è stato il 9° presidente della Repubblica. Compie oggi 66 anni l'attore britannico Hugh Grant. 63 candeline sulla torta di Roberto Donadoni, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. Compie 54 anni il giornalista, autore e conduttore televisivo italiano Alberto Matano. Spegne 51 candeline Michael Bublé, cantante, attore e produttore discografico canadese con cittadinanza italiana. Buon compleanno anche a Francesco Gabani, il cantautore e polistrumentista italiano, compie 44 anni. Ne compie 41 Luka Modric, calciatore croato, centrocampista del Milan e della nazionale croata, della quale è capitano. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 9 settembre 1998 di Lucio Battisti. Per molti è il più grande in assoluto della musica leggera italiana, riferimento imprescindibile per ogni generazione di artisti. E il proverbio del giorno è: di settembre l'uva rende e il fico pende.
6: L'almanacco del giorno vi è presentato da
7: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287821.
9: Zoo Box Italia. Come ti

0: Max Radio News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Crisi diplomatica tra Regno Unito e Israele. Ieri Londra e altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. E in Israele tiene banco anche la rivelazione secondo cui il primo ministro Netanyahu sarebbe stato informato dell'attacco di Hamas del 7 ottobre, alcuni giorni prima, dai governi di Emirati Arabi ed Egitto. Le notizie di stampa sono false, non ci è stato fornito alcun avvertimento, replica lo staff di Netanyahu. Intanto torna a infiammarsi la guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che l'Iran aveva attaccato una nave da guerra della Marina statunitense con missili balistici. La Repubblica Islamica ha contrattaccato lanciando bombe a grappolo contro le basi americane dislocate in Giordania. L'Arabia Saudita invece ha attaccato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. Ad Oslo oggi le esequie di re Harald V, morto il 28 agosto a 89 anni, previsto all'inizio del rito funebre alle 13, un minuto di silenzio in tutta la Norvegia. Saranno presenti tra gli altri i reali di Spagna e i sovrani delle monarchie scandinave. Per il Regno Unito attesi il principe del Galles William e la principessa Anna, sorella di re Carlo III. Tragedia a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Una donna ieri sera è morta per il crollo del balcone della sua abitazione. Soccorsa e trasportata in ospedale, è deceduta poche ore dopo a causa delle ferite riportate. In via precauzionale sgomberate 3 famiglie residenti nello stabile. Champions League inizia con una sconfitta il cammino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid, che ringrazia i pasticci di Bissek e Martinez. Sugli altri campi il Manchester City vince 2-0 in casa del Porto, il Betis 3-2 a Lille. Stesso risultato anche per Borussia Dortmund e Aston Villa, che superano via Real e Bruges. 1-0 invece il risultato tra EKP Atene e LASK. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. È tutto, a più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Max Radio Classic è sempre con te, in tutta Italia ed in tutto il mondo. La puoi ascoltare in streaming dal sito www.maxradio.it.
3: Fresca, solare, la tua estate in compagnia di Max Radio Classic.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
2: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid, tua a 34.900 euro, con cerchi in lega da 18, sistema di infotainment da 12,9 pollici e vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
3: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
4: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
5: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
6: Dal 10 al 21 settembre si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
5: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
6: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di settembre al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio, abilitante alla professione di geometra laureato tramite www.ing1.unipg.it.
4: Iscriviti subito.
7: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
8: Pescheria l'Angolo del Pesce.
9: Da 30 anni, il mare in Umbria.
10: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
11: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
12: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
13: Cara, dove vai?
14: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Porciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: Buongiorno Max.
1: Max Radio presenta Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
2: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, una questione di famiglia è molto complessa da gestire. Fatevi aiutare. Dopo una crisi interiore, i single possono vivere pienamente le proprie emozioni. Chi lavora in proprio può risolvere alcune complicazioni sorte negli ultimi giorni. Toro, nella sfera sentimentale non possono mancare la passione e la forza. Finalmente i cuori solitari possono recuperare la fiducia. In ambito lavorativo è presente una maggiore stabilità economica. Gemelli, in questo periodo è possibile avere alcuni dispiaceri. Chi fa parte di una coppia è molto più sereno con il partner. Alcuni problemi finanziari possono essere superati in breve tempo. Cancro, chi è solo da tempo può ricevere tante belle novità. Chi ha una relazione può iniziare a pensare al futuro con determinazione e grinta. Chi ha iniziato un nuovo percorso lavorativo da poco è molto soddisfatto. Leone, chi cerca l'amore ha più coraggio del solito e si fa avanti. Chi fa parte di una coppia invece deve eliminare le insicurezze, magari parlando di più. Lo stress va gestito con molta più attenzione. Cominciate a prendervi più cura di voi.

0: comunicazione. Scorpione, delle frasi taglienti possono portare malinconia. Allontanate le persone che non hanno cura di voi e delle vostre emozioni. Una questione di lavoro spinosa potrebbe farvi irritare parecchio. Sagittario, per la relazione sentimentale è un periodo un po' delicato. I cuori solitari invece possono ritrovare il rispetto per se stessi. La grande energia di oggi può essere utilizzata per raggiungere i propri obiettivi professionali. Capricorno, è possibile recuperare oggi la complicità con il proprio partner. I rapporti di amicizia possono avere molta leggerezza e fare bene al cuore e alla mente. Le spese eccessive possono creare dei disagi nel lavoro. Acquario, chi ha una relazione è dolce e soprattutto calmo nei confronti della persona amata, e questo fa bene ad entrambi. Delle bugie possono portare a dei momenti di malinconia nei rapporti in generale. Nel lavoro è fondamentale fare attenzione ai malintesi. Pesci, la giornata non sarà ideale per affrontare discussioni delicate, quindi è meglio scegliere momenti di calma. Nel lavoro, nonostante i buoni intenti, potrebbero emergere complicazioni impreviste che rallenteranno il progresso. Oggi vi saluto con le parole di Paolo Coelho. Non ti arrendere mai. Di solito è l'ultima chiave del mazzo, quella che apre la porta. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
3: Starter Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per i fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.

0: volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo €8.500. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 30 settembre.
2: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
6: Radio Classic.
7: Max Radio Classic.
6: Max Radio Classic ti fa sentire l'estate.

0: Sono le 9:59 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Arrestati dai carabinieri e dalla polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. L'Iran attacca navi e petroliere americane nel Golfo in rappresaglia contro le azioni statunitensi di ieri. Intanto la Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari non c'è l'Italia. Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino. Da Londra e Berlino forniture di missili Patriot all'Ucraina. Budapest espelle 10 diplomatici russi per attività inaccettabili. Mosca replica, la risposta sarà dura e dolorosa. Il prezzo del gas sale ancora e ritocca i massimi da gennaio 2023 sotto riflettori le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente, e i livelli degli stoccaggi in vista dell'inverno. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un rialzo del 3,3%. Il tennis. Agli US Open Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Krajicek e Mektić al termine di una battaglia di oltre 3 ore, e per la prima volta gli azzurri sono ai quarti di finale del torneo americano. Adesso l'asticella si alza ancora contro Harrison e Skupski, campione in carica dell'Australian Open. Ed è tutto, a più tardi.
6: Ben ritrovati dalla redazione locale, in primo piano la cronaca.
7: La polizia di Perugia ha eseguito un'ordinanza nei confronti di un 31enne e di un 28enne ritenuti responsabili della rapina compiuta ad aprile in un esercizio commerciale di Corciano. Secondo l'accusa, entrarono col volto coperto e, minacciando la cassiera con una pistola, arraffarono circa 770 euro, fuggendo poi su un'auto risultata rubata. Come riferito dalla procura, uno è finito in carcere e l'altro ai domiciliari. Durante le perquisizioni è stata inoltre trovata una pistola giocattolo compatibile con quella usata durante il colpo. Avevano trasformato un bed and breakfast del centro di Terni in una sorta di centrale dello spaccio porta a porta. Almeno questo è il sospetto dei carabinieri, che hanno arrestato due giovani stranieri arrivati in Italia con visto turistico, fermati dopo essere stati seguiti. Nella camera i militari hanno trovato 36 grammi di cocaina in 38 dosi, oltre 8.000 euro, un bilancino e un'agenda con appuntata la presunta contabilità dello spaccio. Per entrambi il giudice ha disposto il divieto di dimora in Umbria. Nuova allerta furti nelle auto parcheggiate al percorso verde di Pian di Massiano a Perugia. L'ultimo episodio è avvenuto nei pressi della Palabarton, dove una donna tornata dalla corsa ha trovato lo sportello forzato e il borsello contenente soldi e carte elettroniche sparito. La podista sconvolta è stata aiutata da alcuni presenti. Non sarebbe un caso isolato, nelle ultime settimane sono stati segnalati altri danneggiamenti e furti nelle vetture. Il consiglio per tutti è di non lasciare oggetti di valore in auto, neanche nascosti.
6: Voltiamo pagina con la cronaca giudiziaria.
7: È stata formalizzata la richiesta di riaprire il caso di Sonia Marra, la studentessa salentina scomparsa a Perugia nel novembre 2006 e mai ritrovata. La famiglia ha predisposto un dossier che sarà depositato in un procuro attraverso l'avvocato Alessandro Vesi. Al centro della richiesta le nuove tecniche di analisi del DNA che, secondo il fratello Piero Marra, potrebbero consentire accertamenti impossibili 20 anni fa e forse aiutare a identificare l'uomo che la sera della scomparsa di Sonia è stato visto entrare in casa sua. Ambiente discoverde della regione all'ampliamento della discarica Asta di Terni. Il provvedimento autorizza il progetto che prevede anche la rimozione di oltre 1 milione di metri cubi di vecchi rifiuti, interventi di messa in sicurezza della falda e il recupero di parte dei metalli. L'intervento avverrà all'interno dell'area già occupata senza consumare altro suolo, ma riambientando il sito. Previsti infatti una duna alberata, un bosco urbano di almeno 6 ettari e lavori di ripristino paesaggistico. Prosegue in seconda commissione regionale l'iter per rafforzare le tutele del lavoro negli appalti pubblici. Dopo la presentazione della proposta di legge dei consiglieri Ricci e Michelini, che prevede tra l'altro un osservatorio regionale più forte e maggiori controlli sulla sicurezza, sono iniziate le audizioni delle parti sociali che hanno chiesto più confronto. Le associazioni datoriali spingono per la semplificazione e per una maggiore attenzione verso le piccole imprese. I sindacati invece sollecitano tempi rapidi, ma con un'intesa il più possibile condivisa. Viabilità. Dopo l'esito positivo degli ultimi collaudi, venerdì 11 settembre alle 12, il ponte di Montemolino a Todi riaprirà il traffico. La circolazione riprenderà a senso unico alternato, restituendo un collegamento importante per la mobilità dell'area. Gli interventi in ogni caso proseguiranno. La regione ha infatti già stanziato ulteriori risorse per completare raccordi e collegamenti stradali. E siamo agli spettacoli, ultimo fine settimana di appuntamenti per Suoni Controvento. Per chiudere la 10ª edizione, venerdì alla Rocca di Santa Apollinare a Marciano, l'omaggio a Miles Davis del gruppo jazz Forever Miles, mentre sabato alle 18 il centro storico di Spello ospiterà il gioco spettacolo investigativo Delitto nel Borgo. Domenica, sempre a Spello, l'incontro con lo scrittore Daniele Mencarelli e il concerto del chitarrista Francesco Oliviabella. Gran finale alle 21 ad Assisi, in collaborazione con il cortile di Francesco, sul sagrato della Basilica, il concerto di Giovanni Allevi e l'Orchestra Sinfonica Italiana.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
3: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Cara, dove vai?
5: Sto andando alla lavanderia self service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
6: Lavanderia self service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
7: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
8: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
2: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
9: Ehi, ascoltalo!
10: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
11: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso.
12: Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
9: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
13: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
14: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
16: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa!
17: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
16: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
18: Max Radio Classic.
19: Max Radio Classic.
18: Max Radio Classic ti fa sentire l'estate.

0: Buongiorno Max.
1: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. I grandi successi e l'informazione alla radio.

Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.

0: Vieni via con me.
1: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta. Gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Si apre con una sconfitta contro il Real Madrid della League Face di Champions League dell'Inter. I ragazzi di Chievo cadono 2-1 contro il grande ex José Mourinho alla Santiago Bernabeu, dove sono Mbappé e Valverde a decidere il match con i loro gol nel primo tempo, mentre la rete di Carlos Augusto serve solo ad accorciare le distanze nella ripresa. Eravamo consapevoli delle difficoltà, ma la squadra ha reagito bene, ha commentato Mister Chievo dopo il match.
3: Una squadra che ha avuto il coraggio e la personalità di venire a Bernabeu, consapevole di quello che è il Real Madrid, però non possiamo venire a speculare perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro, e per quello che ho visto io stasera in campo sono fiducioso che le cose stanno andando nella direzione giusta.
2: E stasera alle 21 tocca a Napoli Arsenal. La missione, per quanto ardua, è possibile con la spinta del Maradona, che può spaventare chiunque. L'obiettivo principale è quello di fermare l'emorragia di risultati negativi che stanno accompagnando il Napoli da un paio di settimane. Due sconfitte come Inter, entrambe particolarmente pesanti dentro un campionato che è appena cominciato ed è già di rincorsa. Contro i vice campioni d'Europa e i campioni dell'ultima Premier, Allegri arriva con un centrocampo inedito e dettato dall'emergenza. Al posto di McTominay giocherà De Bruyne, la cui esperienza servirà. Al posto di Anguissa toccherà Gilmore. Al centro ci sarà Lobotka, che dovrà innescare il tridente offensivo formato da Politano, Højlund e Alisson Santos. La difesa, nonostante i 5 gol subiti nelle ultime due gare, resta quella con Di Lorenzo e Oliveira esterni e Rachmani al centro con Rafa Marin. Ancora infortuni in casa Juventus. All'infermeria della Continassa già affollata si sono aggiunti Manuel Locatelli e Jérémy Boga. Il capitano bianconero è stato operato a Lione e l'intervento è perfettamente riuscito. Spalletti non lo avrà a disposizione per 5-6 mesi. Per Boga, lesione di medio grado del bicipite femorale, 45-60 giorni i tempi di recupero per lui. Il tennis: ci sono partite che si vincono con la tecnica ed altre che a un certo punto si vincono soprattutto con la testa. Quella di Simone Bolelli e Andrea Vavassori appartiene decisamente alla seconda categoria. Agli US Open, gli azzurri testa di serie numero 4 battono Krejcik e Mekic, quindicesimi favoriti del seeding, al termine di una battaglia di oltre 3 ore. 4-6, 7-6, 7-6 il punteggio finale. Mondiali di basket femminili: Italia contro Australia, chi vince va ai quarti contro la Spagna, chi perde va fuori. Le azzurre di coach Andrea Capobianco sfidano una delle istituzioni cestistiche degli ultimi decenni, l'Australia, che ha Sandy Brondello la guida tecnica. Per la nostra nazionale è un confronto ancora una volta di proporzioni enormi. Il match tra Italia e Australia dei mondiali di basket si giocherà questa sera alle 20:45 alla Berlin Arena. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Via via, vieni via con me.
1: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta. Gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
4: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
1: Max Radio Classic.
5: Max Radio Classic.
1: Max Radio Classic ti fa sentire.
5: Ti fa sentire.
1: Ti fa sentire l'estate.
6: Salida del vuelo con destino a la.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 295 euro al mese. TAN 545. TAEG 631. Anticipo 9.650 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito. Rata finale 28.639 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
3: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa. Santa Sabina.
4: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
5: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
6: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
5: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
7: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
8: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
7: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
8: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
7: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
8: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
7: Perugia, via Piccol Passo 42,
8: Centro Commerciale Colestrada,
7: Centro Commerciale Quasar Village,
8: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
7: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
9: Buongiorno Max.

0: per il gusto del mare con l'Angolo del Pesce. La pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce. Da 30 anni, il mare in Umbria.
1: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
2: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
4: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Greenfield.

0: Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Green Fiori e anche pensione per bonsai.
1: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
2: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
3: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
2: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo.
3: Capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
2: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
3: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
2: Perugia, via Piccolpasso 42,
3: centro commerciale Colestrada,
2: centro commerciale Quasar Village,
3: centro commerciale Belvedere a Città di Castello.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
4: Back to Max, a Max Radio Classic, gli evergreen della musica internazionale.

0: Sono le 10 e 59 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Le forze del CENTCOM hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo l'attacco ad una nave da guerra della Marina americana con missili balistici in 2 occasioni negli ultimi 2 giorni. Teheran risponde colpendo la base americana in Giordania ed altre 2 navi nel Golfo Persico. Il governo di Londra ha annunciato sanzioni commerciali senza precedenti contro gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati, seguito da altri 11 paesi, tra cui non c'è l'Italia. Arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultrà della Lazio Fabrizio Pescitelli, noto come Diabolik, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto 2019. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. A Moncalieri, Torino, la notte scorsa è stata trovata morta nel suo appartamento una 79enne, Rossella Bocchiardi. Nell'abitazione è trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. I carabinieri lo stanno cercando. Il ministro Giorgetti fissa i primi paletti nelle cantiere manovra. Sul tavolo c'è l'idea di un vantaggio fiscale alle imprese disposte ad alzare gli stipendi e anche l'opportunità di elevare il limite per quanto riguarda la flat tax. Sul nodo banche Giorgetti non si sbilancia, ma sottolinea che introducendo elementi di concorrenza gli extra profitti scenderebbero. Il tennis e lo US Open delle sorprese. Dopo la debacle degli italiani nei singolari, saluta New York anche Carlos Alcaraz. Il campione in carica non potrà difendere il titolo vinto un anno fa. A volare in semifinale è infatti Ben Shelton. Nel doppio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Krajicek e Mektić e approdano ai quarti di finale. Ed è tutto, a più tardi.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
6: Fresca, solare, la tua estate in compagnia di Max Radio Classic.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli. Affare fatto!
1: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
2: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
3: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
3: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
1: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
2: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
1: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
4: Dal 10 al 21 settembre si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
1: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
4: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di settembre al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite www.ing1.unipg.it.
2: Iscriviti subito.
5: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
6: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno, Max.

0: Max Radio News. Attualità e costume.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Basta ricordarsi del caffè che la mente diventa più vigile e attenta. Dunque, una delle bevande più consumate al mondo, ha anche un effetto psicologico, è il risultato di un nuovo studio svolto dall'Università di Toronto. Gli studiosi hanno infatti notato un effetto di innesco grazie al quale l'esposizione ad alcuni segnali può arrivare a influenzare pensieri e comportamenti. Ad esempio, hanno scoperto che le persone esposte a stimoli correlati al caffè percepiscono il tempo come più breve, sono arrivati a pensare in termini più concreti e precisi. I prossimi passi di questa ricerca riguarderanno le associazioni psicologiche che le persone hanno per altri prodotti, come per le bevande energetiche o il vino rosso. Arriverà presto sulle tavole il primo pane di grano duro arricchito con fibre di agrumi che aiutano a mantenersi in salute e contribuiscono a prevenire le malattie cardiovascolari e l'insorgenza del diabete di tipo 2. Lo hanno sviluppato i ricercatori del CREA, ottenendo questo particolare tipo di farina dopo molti lavaggi ed essiccazioni della buccia, della polpa e dei semi. Dal punto di vista chimico-fisico, le fibre di agrumi non hanno avuto alcun impatto sulla conservabilità del pane, che ha solo un leggero sapore agrumato e un maggiore valore nutrizionale. L'uso di fibre di agrumi nella panificazione può essere anche considerato un'alternativa ecologica per il riutilizzo e la valorizzazione degli scarti e dei sottoprodotti della lavorazione degli agrumi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Fai grande la tua radio. Se qualcuno ti domanda che radio ascolti, rispondi Max Radio Classic.
3: Fresca, solare, la tua estate in compagnia di Max Radio Classic.

0: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAN 545, TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
3: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
4: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
3: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
4: Nessun problema. Hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
5: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
6: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
7: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da €159 al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da €278 al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
6: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
8: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
6: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
8: Ci trovi su www.autosperanza.it.
9: Ciao Lucia, ti vedo bene.
10: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
9: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
11: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici, anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
12: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
2: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
3: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
4: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
3: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
5: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
6: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
7: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology

0: oggi sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
1: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
0: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
1: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
2: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
3: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
4: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
5: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
4: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
5: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
4: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
5: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
4: Perugia, via Piccol Passo 42,
5: Centro Commerciale Colestrada,
4: Centro Commerciale Quasar Village,
5: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
4: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
6: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Oggi a Squinzano è il giorno dei funerali di Lorena Isceri, 45 anni, uccisa dal suo ex sull'autostrada A1. Federico Vella, l'uomo che l'ha gettata da un cavalcavia dopo averla rapita sotto casa e chiusa nel bagagliaio dell'auto, da 15 anni era in cura da uno psichiatra, secondo cui non era potenzialmente pericoloso. Secondo l'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. Il crollo di un balcone di un'abitazione a Mazzara del Vallo, Trapani, ha causato la morte della proprietaria, che al momento del cedimento si trovava affacciata. La donna, dopo un volo di circa 4 metri, è stata trasportata in ospedale, dove dopo alcune ore è deceduta per le ferite riportate. A Roma, due poliziotti picchiati da un 29enne del Senegal. Il sindacato di polizia COISP fa sapere che l'uomo, dopo l'udienza di convalida dell'arresto per lesioni, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, è stato rimesso in libertà. Così si indebolisce la credibilità dello Stato e il commento della premier Meloni. Medio Oriente, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere ed altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi statunitensi di ieri. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Siamo al calcio con la Champions. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Chievo, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid condizionato da tante assenze. Il vantaggio nel giro di 10 minuti grazie a Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Oggi tocca Napoli-Arsenal in campo alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
6: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione locale. In primo piano la cronaca giudiziaria.
7: È stata formalizzata la richiesta di riaprire il caso di Sonia Marra, la studentessa salentina scomparsa a Perugia nel novembre 2006 e mai ritrovata. La famiglia ha predisposto un dossier che sarà depositato in procura attraverso l'avvocato Alessandro Vesi. Al centro della richiesta le nuove tecniche di analisi del DNA che, secondo il fratello Piero Marra, potrebbero consentire accertamenti impossibili 20 anni fa e forse aiutare a identificare l'uomo che la sera della scomparsa di Sonia è stato visto entrare in casa sua. Già sottoposto al divieto di dimora in provincia, a Perugia, un 43enne è stato incarcerato. L'uomo indagato per detenzione di droga ai fini di spaccio ha più volte violato le prescrizioni, localizzato più volte nel centro storico. Il giudice, come riporta la procura, ha quindi aggravato la misura cautelare anche alla luce dei precedenti, estante un'altra recente misura restrittiva applicata solo una settimana fa. I carabinieri lo hanno rintracciato e portato a capanne. Nuova allerta furti nelle auto parcheggiate al percorso verde di Pian di Massiano a Perugia. L'ultimo episodio è avvenuto nei pressi della Palabarton, dove una donna tornata dalla corsa ha trovato lo sportello forzato e il borsello contenente soldi e carte elettroniche sparito. La podista sconvolta è stata aiutata da alcuni presenti. Non sarebbe un caso isolato, nelle ultime settimane sono stati segnalati altri danneggiamenti e furti nelle vetture. Il consiglio per tutti è di non lasciare oggetti di valore in auto, neanche nascosti. Parliamo di meteo. Dopo il grande caldo, il tempo cambierà anche in Umbria. Per mercoledì e giovedì la Protezione Civile ha infatti diramato un'allerta gialla su tutta la regione per rovesci e temporali. I primi fenomeni arriveranno già nel pomeriggio di mercoledì, mentre giovedì il maltempo sarà più diffuso, con possibili temporali intensi soprattutto sui settori occidentali e meridionali. In calo le massime dopo le temperature elevate degli ultimi giorni. Sanità: il Santa Maria di Terni per la prima volta sarà centro di tirocinio della Scuola Nazionale SICOB per la gestione nutrizionale dei pazienti sottoposti a chirurgia dell'obesità. Un riconoscimento che premia il lavoro del centro multidisciplinare dell'ospedale Ternano, attivo dal 2009. A fine agosto, 4 professionisti provenienti da varie regioni hanno svolto una settimana di formazione pratica a Terni, confrontandosi con l'equipe che segue i pazienti attraverso percorsi nutrizionali, farmacologici e chirurgici. Ambiente, disco verde della regione all'ampliamento della discarica Asta di Terni. Il provvedimento autorizza il progetto che prevede anche la rimozione di oltre 1 milione di metri cubi di vecchi rifiuti, interventi di messa in sicurezza della falda e il recupero di parte dei metalli. L'intervento avverrà all'interno dell'area già occupata senza consumare altro suolo, ma riambientando il sito. Previsti infatti una duna alberata, un bosco urbano di almeno 6 ettari e lavori di ripristino paesaggistico. Prosegue in seconda commissione regionale l'iter per rafforzare le tutele del lavoro negli appalti pubblici. Dopo la presentazione della proposta di legge dei consiglieri Ricci e Michelini, che prevede tra l'altro un osservatorio regionale più forte e maggiori controlli sulla sicurezza, sono iniziate le audizioni delle parti sociali che hanno chiesto più confronto. Le associazioni datoriali spingono per la semplificazione e per una maggiore attenzione verso le piccole imprese. I sindacati invece sollecitano tempi rapidi, ma con un'intesa il più possibile condivisa. Perugia è la nuova casa del CUM Festival, la rassegna ideata dallo psicoanalista Massimo Recalcati, dedicata ai temi della cura e del benessere. La 10ª edizione, in programma dal 23 al 25 ottobre, si terrà infatti nel capoluogo umbro e sarà dedicata al tema La tentazione della violenza. In 10 anni tale appuntamento ha registrato oltre 88.000 presenze e coinvolto quasi 500 relatori. Soddisfatta per la scelta la sindaca Vittoria Ferdinandi, che ha parlato del festival quale luogo di confronto culturale più importante del paese. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometry? Hai terminato le scuole superiori?
1: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
2: Dal 10 al 21 settembre si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
1: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
2: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di settembre al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio, abilitante alla professione di geometra laureato tramite
1: https://short.do/s7i-9g.
2: Scade il 21 di settembre.
0: Iscriviti subito.
3: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value, che troverai esposte presso la nostra sede.
3: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
4: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
3: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
4: Ci trovi su www.autosperanza.it.
5: Cara, dove vai?
4: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
5: Lavanderia self-service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
6: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
5: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
6: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
6: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
7: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
8: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Green Fiori è anche pensione per bonsai.
9: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
10: Incontra l'estate su Max Radio Classic.
11: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. Come stai? Domanda inutile.

0: Con Conad ogni giorno in diretta gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad ti conviene sempre.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Parte con una sconfitta contro il Real Madrid della League Face di Champions League dell'Inter. I ragazzi di Chievo cadono 2-1 contro il grande ex José Mourinho alla Santiago Bernabeu, dove sono Mbappé e Valverde a decidere il match con i loro gol nel primo tempo, mentre la rete di Carlos Augusto serve solo ad accorciare le distanze nella ripresa. Eravamo consapevoli delle difficoltà, ma la squadra ha reagito bene, ha commentato Mister Chievo dopo il match.
2: E mi prendo anche gli errori perché chiedo e pretendo determinate cose dai miei giocatori. Quello che mi interessa è come si reagisce ai errori, e direi che la squadra ha reagito bene perché è rimasta in partita, ha avuto l'atteggiamento giusto, l'atteggiamento corretto, rischiando anche qualcosina in più, consapevole del fatto che poteva concedere qualcosa. Abbiamo creato, abbiamo tenuto il possesso palla, abbiamo cercato di fare determinati accerchiamenti, siamo arrivati molte volte in area. Poi potete dirmi anche che il calcio si gioca per i gol fatti e quelli subiti, però mi prendo il coraggio e la personalità e non siamo venuti a speculare, ma siamo venuti a fare la nostra partita.
1: E stasera alle 21 tocca a Napoli-Arsenal. La missione, per quanto ardua, è possibile, con la spinta del Maradona che può spaventare chiunque. L'obiettivo principale è quello di fermare l'emorragia di risultati negativi che stanno accompagnando il Napoli da un paio di settimane. Contro i vicecampioni d'Europa e campioni dell'ultima Premier, Allegri non annuncia cambi tattici.
3: Non ci sarà assolutamente un cambio tattico, non saranno della partita McTominay, perché come tutti sapete subito questo piccolo intervento, e Anguissa che comunque ha un problema all'adduttore e quindi domani non sarà della partita. Nere è un discorso diverso, se sta bene e il ginocchio non gli dà fastidio sarà disponibile, altrimenti sarà fuori anche lui.
1: Il tennis e lo US Open delle sorprese. Dopo la debacle degli italiani nei singolari, saluta New York anche Carlos Alcaraz. Il campione in carica non potrà difendere il titolo vinto un anno fa. A volare in semifinale è infatti Ben Shelton, che in semifinale l'11 settembre affronterà Francis Tiafoe nella derby americano. Nel doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Krajicek e Mektić e approdano ai quarti di finale. Mondiali di basket femminili, Italia contro l'Australia, chi vince va ai quarti contro la Spagna, chi perde va fuori. Le azzurre di coach Andrea Capobianco sfidano una delle istituzioni cestistiche degli ultimi decenni, l'Australia, che ha in Sandy Brondello la guida tecnica. Per la nostra nazionale è un confronto ancora una volta di proporzioni enormi. Il match tra Italia ed Australia dei mondiali di basket si giocherà questa sera alle 20:45 alla Berlin Arena. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Via via, vieni via con me.
0: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad ti conviene sempre. www.maxradio.it per ascoltare in streaming Max Radio Classic e Max Radio Energy.
5: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
3: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
4: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
3: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it. Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartar, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
5: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
3: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
6: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
8: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute.
9: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
10: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
11: È l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 295 euro al mese. TAN 545. TAEG 631. Anticipo 9.650 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.639 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
12: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa. Santa Sabina.
13: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.

0: scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce. La pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria l'Angolo del Pesce. Da 30 anni il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986 qualità senza compromessi.
3: Ciao Lucia, ti vedo bene.
4: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
5: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di

0: World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
1: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: Sono le 12 e 59 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. 7 arresti a Roma per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. Nel mirino i mandanti, tra loro il boss senese. La commissione parlamentare antimafia ha chiesto gli atti alla procura della capitale. Nicola Compagnone.
6: Svolta all'alba nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolic, storico capo il tras della Lazio, ucciso a Roma al Parco degli Acquedotti il 7 agosto del 2019. 7 persone sono state arrestate con l'accusa a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che, secondo gli inquirenti, avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. Tra i 7 arrestati anche Leonardo Bennato, indiziato quale mandante e organizzatore e al vertice del gruppo criminale che opera su tutta la città di Roma. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato. E intanto sulla vicenda si muove anche la commissione parlamentare antimafia che, dopo gli arresti di oggi, ha chiesto gli atti alla procura di Roma.
5: Omicidio a Marano Vicentino in provincia di Vicenza. Un uomo di origini marocchine è stato trovato morto in casa. A ucciderlo una serie di coltellate. Secondo una prima ricostruzione, a colpire la vittima sarebbe stato il figlio, forse al culmine di una lite avvenuta nella notte. A dare l'allarme sarebbe stata l'altra figlia, sul posto i carabinieri. Al via in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale. Il testo è quello licenziato dalla Camera senza l'emendamento di maggioranza sulle preferenze, che quindi andrà votato in aula. Il voto finale è previsto il 15 settembre. Le opposizioni hanno presentato 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità. Riparte oggi la discussione in commissione alla Camera sul cosiddetto disegno di legge antisemitismo approvato a marzo dal Senato. Oggi in tutta Italia ci saranno manifestazioni promosse da oltre 250 associazioni per contestare quella che viene definita norma bavaglio, che equipara ad antisemitismo le critiche verso le politiche del governo di Israele. Al microfono di Alessandro Cisilini, il segretario di stampa romana Stefano Ferrante.
7: L'antisemitismo è una cosa seria, abbiamo combattuto sempre ovunque come tutti i razzismi, in tutte le forme vecchie e nuove, ma il disegno di legge sull'antisemitismo con la lotta all'antisemitismo non c'entra affatto. Questo disegno di legge vuole equiparare le legittime critiche allo Stato di Israele al razzismo verso gli ebrei. Questa legge sarebbe una legge bavaglio, una nuova legge bavaglio contro i giornalisti, contro chi manifesta, contro i crimini che vediamo a Gaza e in Cisgiordania. Sarebbe una legge contro il diritto di critica. Stampa Romana, come anche la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, è tra i promotori della manifestazione del 9 settembre contro il disegno di legge antisemitismo, che, ripetiamo, con l'antisemitismo non c'entra nulla.
5: Nuova escalation nel gol. I Pasdaran hanno annunciato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre decine di imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani contro 5 petroliere iraniane. Sotto attacco anche le basi statunitensi in Giordania, mentre l'aviazione dell'Arabia Saudita ha colpito le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. E il premier britannico Burnham ha informato Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania, e il presidente statunitense non gli ha chiesto di cambiare idea né di rinviare la decisione. Lo riportano Axios e Time of Israel. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu in Cisgiordania, specificando però di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni. Si ferma ai quarti di finale l'avventura newyorkese di Alcaraz, ora terzo nel ranking dietro Zverev. Lo spagnolo è stato eliminato al super tie break dallo statunitense Shelton. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
6: New York, Flushing Meadows, 3:30 di notte, dopo 4 ore e 28 minuti di gioco, un esausto Carlos Alcaraz si deve arrendere a Ben Shelton. American Dream di giornata, che sogna e fa sognare il pubblico dell'Arthur Ashe, 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6, il punteggio finale in favore dello statunitense, che si accomoda in semifinale contro il connazionale Tiafo. Dall'altra parte del tabellone le due sfide da cui usciranno gli ultimi semifinalisti. Dalle 20:30 il russo Khachanov è opposto al belga Bloch. Nella notte toccherà al numero uno del seeding, Sasha Zverev. Il tedesco se la vedrà con l'olandese Van de Zandschulp, e nel frattempo è salito al secondo posto nel ranking ATP. L'uscita di scena del murziano, lo scorso anno vincitore del torneo, ha cambiato infatti le gerarchie. Al comando c'è ancora Sinner, al lavoro a Torino per risolvere problemi al ginocchio, e con Pechino nel mirino. Dietro l'azzurro ecco quindi Zverev, poi Alcaraz, scivolato in terza posizione, mentre in quarta proprio Shelton, che continua a sognare con i suoi tifosi.
5: Calcio, altra notte di Champions League, in copertina la sfida del Maradona tra Napoli e Arsenal, calcio d'inizio alle ore 21, tra le altre spiccano Liverpool, Atletico Madrid e Barcellona Feyenoord. Domani le altre due italiane, la Roma in Turchia e attesa dal Fenerbahce, il Como in casa ospita il Lipsia. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Max Radio Classic, un successo alla

0: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAN 545, TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
3: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
4: No, no! Noi siamo stati da Essente Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
3: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
4: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
5: E 7 Caravan a San Martino in Campo Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
6: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
7: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
8: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
6: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
8: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
6: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
9: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
6: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
9: Ogni giorno, tramite il nostro personale specializzato, apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win 3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
6: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi, con le nostre competenze e passioni, trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
9: Win 3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
6: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
9: Perugia, via Piccol Passo 42,
6: Centro Commerciale Collestrada,
9: Centro Commerciale Quasar Village,
6: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
9: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
10: La musica. Solo la musica.
11: Ancora la musica.
10: Max Radio Classic è
11: Max to Max.
10: La musica.
11: Solo la musica.
10: Ancora la musica.
11: Ancora la musica.

0: Max Radio News.
1: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente, torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira due navi statunitensi e 8 petroliere in risposta ad un attacco statunitense contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Il petrolio prosegue la sua corsa, il Brent supera i $100. Il prezzo del gas sale ancora a 78,40 euro, ai massimi da 3 anni. La vostra remigrazione non è altro che una pulizia etnica, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz parlando al Bundestag subito dopo che la leader di AfD Alice Weidel lo ha attaccato dicendo che il governo è finito. Il cancelliere ha sottolineato che sulle espulsioni dei migranti illegali c'è consenso nel governo. La moglie di Francesco Guccini, Raffaella Zuccari, era editale case di via Paolo Fabbri 43 a Bologna e di Pavana sull'Appennino Tosco-Emiliano. Alla figlia Teresa lasciate tutte le quote di partecipazione del padre nella società Alimentra SRL e il 50% dei diritti d'autore. Negli aeroporti della Gran Bretagna i voli sono ripresi dopo il grave guasto al controllo del traffico aereo, ma gli hub hanno avvertito che ci vorrà del tempo prima che le operazioni tornino alla normalità. MotoGP, dopo aver annunciato l'addio a Franco Morbidelli, VR46 ufficializza che sarà Nicolò Bulega a sostituire Morbido, mentre sarà Guevara a prendere il posto di Jack Miller nel box della team Pramac. Lo spagnolo affiancherà Raz Katlioglu in sella alla Yamaha. Ed è tutto, a più tardi.
0: Gli spettacoli.
2: Ehi, Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
2: 2 biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
4: No.
5: Amori e incantesimi 2, al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione. www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione News, le farmacie di turno della provincia di Perugia e Terni.
8: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli. Affare fatto.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
3: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tevris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tevris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
4: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici e vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
4: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
7: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
8: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
7: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
8: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
7: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
8: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
9: Puoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito. Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
10: Max Radio Classic.
11: Max Radio Classic.
10: Max Radio Classic ti fa sentire
11: l'estate.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
3: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
4: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
5: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
6: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
5: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
6: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
5: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
6: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
5: Perugia, via Piccol Passo 42,
6: Centro Commerciale Colestrada,
5: Centro Commerciale Quasar Village,
6: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
7: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le charts

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Una bara bianca e un piccolo orsacchiotto stretto tra le braccia della madre. Squinzano, nelle Cese, si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Isheri, uccisa dall'ex compagno dopo essere stata rapita sotto casa, rinchiusa nel bagagliaio e poi lanciata da un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. La camera ardente è stata allestita all'interno della chiesa Maria Regina. I funerali saranno celebrati alle 17. A Roma, 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Pescitelli, alias Diabolic. Michele Senese sarebbe iniziato come mandante apicale. Gli inquirenti ricostruiscono la catena di comando, dai contrasti sulla cocaina all'agguato sulla panchina del parco degli acquedotti. Il primo ministro israeliano Netanyahu smentisce nuovamente l'articolo pubblicato ieri su Haaretz, secondo il quale il presidente degli Emirati Arabi Uniti lo avrebbe avvertito alcuni giorni prima del 7 ottobre 2023 di un attacco pianificato da Hamas. Netanyahu ha quindi incaricato i suoi avvocati di querelare il giornale e il suo giornalista. La Norvegia da oggi l'ultimo saluto a re Harald V con un funerale che renderà omaggio ai 35 anni di regno del popolare monarca, morto il 28 agosto all'età di 89 anni. Alla cerimonia parteciperanno membri delle famiglie reali e leader provenienti da tutta Europa ed oltre. Economia. A luglio i prestiti al settore privato sono aumentati del 3,5% sui 12 mesi. Lo rileva Banca Italia, secondo cui i prestiti alle famiglie sono saliti del 2,6%, mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati del 4,1%. I tassi sui nuovi mutui alle famiglie frenano al 3,81%. Ed è tutto. A più tardi.
4: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
6: Fresca, solare. La tua estate in compagnia di Max Radio Classic.

0: fra poco su Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Parade. Il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max, alta rotazione. Alto gradimento.
1: In collaborazione con Lavanderia Secco Bruna a Ponte San Giovanni Perugia. Il profumo del pulito.
2: Max Radio Classic.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
0: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
0: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
0: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
3: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
4: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
3: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo.
4: Capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
3: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
4: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
3: Perugia, via Piccolpasso 42,
4: Centro Commerciale Colestrada,
3: Centro Commerciale Quasar Village,
4: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
5: Max Parade. Solo i grandi successi. Su Max Radio Classic c'è Max Parade, il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione. Alto gradimento.
0: In collaborazione con Lavanderia Secco Bruna a Ponte San Giovanni, Perugia. Il profumo del pulito. Numero 30.

0: incontra l'estate su Max Radio Classic.
1: Numero 28.

0: Fai grande la tua radio. Se qualcuno ti domanda che radio ascolti, rispondi Max Radio Classic. Max Radio News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Il primo ministro britannico Burnham ha informato il presidente americano Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania e il capo della Casa Bianca non gli ha chiesto di cambiare idea né di rinviare la decisione. Lo riportano Axios e il Times of Israel. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu in Cisgiordania, specificando di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni. Le misure varate dal Regno Unito insieme ad altri 11 paesi, tra cui Canada, Francia e Spagna, hanno scatenato l'ira dello Stato ebraico, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Abbiamo avuto una nottata difficile con molti morti e feriti negli attacchi condotti dai russi, lo ha detto stamane il presidente ucraino Zelensky all'indomani della lunga telefonata di ieri tra il presidente russo Putin e quello americano Trump. Secondo Mosca si è trattato di uno scambio costruttivo e franco. Putin ha assicurato di non avere alcun piano di attacco nei confronti dell'Europa o della NATO. Al via in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale, il testo è quello licenziato dalla Camera senza l'emendamento di maggioranza sulle preferenze approvato dalla Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama e che quindi andrà nuovamente votato in aula. Il voto finale è previsto il 15 settembre. Le opposizioni hanno presentato 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità. Ritrovato stamane il cadavere del fratello della donna di 79 anni trovata morta nella tarda serata di ieri a Moncalieri. Il corpo dell'uomo, a quanto si è appreso, è stato localizzato nello stesso appartamento della vittima. Nell'abitazione era stato trovato anche un biglietto nel quale l'uomo confessava l'omicidio della sorella e annunciava l'intenzione di suicidarsi. È tutto, a più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Fresca, solare, la tua estate in compagnia di Max Radio Classic.
0: Max Parade. La musica a

0: Incontra l'estate su Max Radio Classic.
1: Numero 25.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometry? Hai terminato le scuole superiori?
1: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
2: Dal 10 al 21 settembre si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
1: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
2: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di settembre al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio, abilitante alla professione di geometra laureato tramite
1: https://short.do/s7i-9g.
2: Scade il 21 di settembre.
0: Iscriviti subito.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
5: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
6: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
7: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
8: Max Parade.
9: La musica ad alto gradimento.
8: Numero 24.
10: Numero 24.

0: Ascoltalo.
1: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
2: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
0: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
3: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
0: Cara, dove vai?
4: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: Carponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
1: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
0: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
2: Incontra l'estate su Max Radio Classic.
3: Max Parade.
2: La musica ad alto gradimento. Numero 22.
3: Numero 22.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buon pomeriggio da Danilo Baldi a Squinzano in provincia di Lecce. L'ultimo saluto a Lorena, la 45enne scaraventata dal cavalcavia della 1 dal suo ex Federico Vella ad accogliere il feretro, arrivato da Firenze davanti alla chiesa Maria Regina, la famiglia e gli amici più stretti in un clima di fortissima commozione. Il padre Franco in lacrime si è chinato sulla bara per baciarla, la mamma teneva stretto tra le braccia un orsacchiotto della figlia piccola. I funerali sono fissati alle 17, subito dopo la camera ardente allestita nella stessa chiesa. Omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio, associazione finalizzata al narcotraffico. Sono le accuse a carico delle 7 persone arrestate stamane a Roma per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, storico capo ultras della Lazio, ucciso al Parco degli Acquedotti il 7 agosto del 2019. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan sul proprio affiliato. Intanto sulla vicenda si muove anche la Commissione parlamentare antimafia, che ha chiesto gli atti alla Procura di Roma. Risale ai massimi livelli la tensione tra Stati Uniti e Iran. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi USA contro 5 petroliere iraniane. Nessun attacco a caccia a torpediniere della marina statunitense, notizia completamente falsa, smentisce il comando centrale USA. Intanto, secondo Axios e il Times of Israel, il premier britannico Burnham avrebbe informato Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania. Il presidente statunitense non gli ha detto di cambiare idea né di rinviare la decisione. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu in Cisgiordania, specificando di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni. Le sanzioni contro Israele dimostrano una leadership britannica sulla scena internazionale, rivendica lo stesso Burnham. Le misure varate dal Regno Unito insieme ad altri 11 paesi, tra cui Canada, Francia e Spagna, hanno scatenato l'ira dello Stato ebraico, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Dopo 13 giorni di lutto, funerali solenni oggi per Harald V, re di Norvegia, morto il 28 agosto ad 89 anni. A Oslo sono confluiti diversi regnanti e leader per una cerimonia che rende omaggio anche ai suoi 35 anni di regno, dai reali di Spagna ai sovrani di Svezia, Danimarca, Belgio e Giordania. Per la Gran Bretagna fa le veci di Carlo il principe William, tra i presidenti europei anche quello ucraino Zelensky. Dopo l'esordio sfortunato dell'Inter battuta 2-1 a Madrid del Real, è la notte del debutto in Champions del Napoli. Al Maradona la squadra di Allegri affronta alle 21 l'Arsenal. Domani tocca a Roma e Como. Ed è tutto, a più tardi.
4: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione. Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
3: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
2: JQ, Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAN 545, TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
6: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
7: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
6: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
7: Nessun problema. Hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
8: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
9: A Max Radio Classic è il momento di
10: Max to Max, la musica,
11: solo la musica.
10: Ancora la musica.

0: Pax Radio News.
1: Un pomeriggio dalla redazione. La cronaca in primo piano: una bara bianca e un piccolo sacchiotto stretto tra le braccia di una madre. Squinzano nelle Cese si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Sherry, uccisa dall'ex compagno dopo essere stata rapita sotto casa, rinchiusa nel bagagliaio, poi lanciata da un cavalcavia. Il feretro è arrivato dal capoluogo toscano davanti alla chiesa Maria Regina nella cittadina pugliese. Ad attenderlo c'erano i parenti e le persone vicine alla famiglia. Una donna di 86 anni è morta dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il cedimento è avvenuto nella serata di ieri. La vittima si trovava sul balcone quando la soletta in cemento armato ha ceduto, facendolo cadere nel vuoto. L'ho uccisa io, questo è quanto scritto su un biglietto attaccato su un armadio. La firma è del fratello della donna trovata morta ieri sera a Moncalieri. L'uomo, 75enne, era gravemente malato, si è impiccato come aveva annunciato nel messaggio. La donna, 79enne, era in stato di decomposizione. Nell'appartamento è stato trovato un tubo di ferro, forse l'arma del delitto. Torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira 2 navi statunitensi e 8 petroliere in risposta ad un attacco americano contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, e il petrolio dunque prosegue la sua corsa. Il Brent supera quota $100 al barile. Il calcio con la Champions League: dopo la sconfitta dell'Inter contro il Real Madrid, stasera il Napoli sfida l'Arsenal al Maradona. Calcio d'inizio alle 21, vigilia invece per la Roma che è in viaggio verso la Turchia. Per i giallorossi manca solo Pellegrini, dunque squadra completo in Turchia contro il Fenerbahce. Vigilia anche in casa Como, domani alle 21 al Sinigali arriva il Lipsia. È tutto, alla prossima edizione.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
3: Max Radio Classic.
0: Max Radio Classic.
3: Max Radio Classic ti fa sentire, ti fa sentire,
0: ti fa sentire l'estate.

0: acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito. Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuovi e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
1: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
2: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
1: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
6: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
1: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
2: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
1: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.

0: Scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
2: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
3: Ciao Lucia, ti vedo bene.
4: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
5: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
6: Cara, dove vai?
7: Sto andando alla lavanderia self service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
6: Lavanderia self service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
8: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
9: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
10: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
11: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
12: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori e anche pensione per bonsai.
13: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
14: Back to Max, Back to Max. A Max Radio Classic, i grandi successi internazionali senza tempo.

0: Sono le 16:00.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Un pomeriggio dalla redazione, la cronaca in primo piano, una bara bianca e un piccolo sacchiotto stretto tra le braccia di una madre. Squinzano nelle Cese si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Sherry, uccisa dall'ex compagno dopo essere stata rapita sotto casa, rinchiusa nel bagagliaio e poi lanciata da un cavalcavia. Il feretro è arrivato dal capoluogo toscano davanti alla chiesa Maria Regina nella cittadina pugliese. Ad attenderlo c'erano i parenti e le persone vicine alla famiglia. Una donna di 86 anni è morta dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione a Mazara del Vallo in provincia di Trapani. Il cedimento è avvenuto nella serata di ieri. La vittima si trovava sul balcone quando la soletta in cemento armato ha ceduto facendola cadere nel vuoto. L'ho uccisa io, questo è quanto scritto su un biglietto attaccato su un armadio. La firma è del fratello della donna trovata morta ieri sera a Moncalieri. L'uomo, 75enne, era gravemente malato, si è impiccato come aveva annunciato nel messaggio. La donna, 79enne, era in stato di decomposizione. Nell'appartamento è stato trovato un tubo di ferro, forse l'arma del delitto. Torna la tensione nel Golfo, Teheran prende di mira due navi statunitensi e 8 petroliere in risposta ad un attacco americano contro 5 petroliere iraniane, attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz e il petrolio dunque prosegue la sua corsa, il Brent supera quota $100 al barile. Il calcio con la Champions League, dopo la sconfitta dell'Inter contro il Real Madrid stasera il Napoli sfida l'Arsenal al Maradona, calcio d'inizio alle 21, vigilia invece per la Roma che è in viaggio verso la Turchia, per i giallorossi manca solo Pellegrini. Dunque squadra al completo in Turchia contro il Fenerbahce. Vigilia anche in casa Como, domani alle 21 al Sinigali arriva il Lipsia. È tutto, alla prossima edizione.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
6: Su Max Radio Classic,
7: il meglio della musica.
8: Il meglio della musica.

0: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
1: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
2: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
1: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
3: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
4: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
1: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
2: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
1: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
5: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
6: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
7: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
6: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
3: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
4: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
8: Dal 10 al 21 settembre si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
4: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
8: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di settembre al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio, abilitante alla professione di geometra laureato tramite www.ing1.unipg.it.
3: Iscriviti subito.
9: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
4: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
9: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
4: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
9: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
4: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
9: Perugia, via Piccol Passo 42,
4: Centro Commerciale Colestrada,
9: Centro Commerciale Quasar Village,
4: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
9: Telefono mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
10: Su Max Radio Classic, Max to Max, bella è la musica.

0: Max. Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Champions League, l'esordio stagionale dell'Inter al Bernabeu porta 0 punti al termine di una gara pazza, come l'ha definita José Mourinho. 2-1 per i padroni di casa del Real. Linea a Madrid.
2: Mancano ancora più di 3 mesi a Natale, ma l'Inter di Christian Kivu ne ha fatti di regali al Bernabeu al Real del grande ex chiamato José Mourinho. Nerazzurri dominanti per gran parte della gara che apriva la Champions dei campioni d'Italia, ma la poca freddezza sottoporta, le grandi parate di Courtois e soprattutto due errori colossali di Bissek e del portiere Martinez tra il 14esimo e il 23esimo del primo tempo hanno scritto il risultato. 2-1 per i Blancos, segnò con Mbappé e Valverde. Nel finale la riapriva Carlos Augusto. Kivu dice prestazione importante per il futuro e sottolinea la reazione di Martinez per un paio di grandi parate dopo il grave infortunio con i piedi del primo tempo.
3: Gli è scivolato addosso, ovvio che non è mai semplice, però dopo quell'incidente ha fatto una grande prestazione.
2: Dall'altra parte Mourinho si coccola il risultato, parla di partita pazza e ammette:
4: sono qui da pochissimo tempo e sto nell'inizio del mio lavoro, manca tanto.
2: Da Madrid Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Sugli altri campi il Manchester City di Maresca vince 2-0 in casa del Porto di Farioli. Ascoltiamo i due tecnici italiani a Sky.
5: Questo è un posto molto difficile dove venire ed è una squadra che gioca bene. Abbiamo cercato di pressarli alti, di togliergli tempo con palla e abbiamo fatto una buona gara.
6: Penso che abbiamo fatto una partita di alto livello, abbiamo lottato su ogni pallone e a questo livello è chiaro che come lasci un metro paghi pegno e in questo caso a volte anche lasciandone metà è bastato purtroppo per concedere due gol.
1: Perde 3-2 il Lille di Davide Ancelotti tra le mura amiche contro il Betis. Stesso risultato anche per Dortmund e Aston Villa che superano Villarreal e Bruges. 1-0 invece il risultato tra AEK Atene e LASK. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. I partenopei arrivano alla sfida del Maradona dopo la sconfitta di campionato contro l'Inter. Parola capitano Di Lorenzo.
7: Dopo una sconfitta è bene rigiocare subito, rigiocare una partita così importante, quindi c'è voglia di far bene, di iniziare questo percorso in maniera positiva. Abbiamo analizzato quelli che sono stati gli errori in queste settimane, quindi siamo pronti per domani sera per fare una bella partita.
1: Orgoglio è invece la parola d'ordine di mister Allegri, consapevole delle insidie dell'Udinese.
8: Sappiamo che affrontiamo la squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario e sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
1: Calcio d'inizio ore 21. Stasera in campo anche Barcellona Feyenoord, Stoccarda Viking, Liverpool Atletico Madrid, PSG Slovan Bratislava e Sporting Galatasaray. Il tesseramento di Malagò, la procura del CONI respinge la richiesta di archiviazione sull'indagine per il mancato tesseramento alla Federcalcio dell'attuale presidente al momento del deposito della candidatura. Attesa la replica del procuratore Figi Cicchinè, che dovrà chiarire i motivi che lo hanno portato a chiedere l'archiviazione. Voltiamo pagina, tennis clamoroso agli US Open. Carlos Alcaraz eliminato a sorpresa da Ben Shelton. Lo statunitense ha vinto 3-2 al tie-break e se la vedrà col connazionale Tiafo in semifinale. Stasera in campo il russo Khachanov opposto al belga Bloch. Nella notte la sfida tra il tedesco numero 1 del seeding Zverev e l'olandese Van de Zandschulp. Tra le donne Pegula supera la connazionale Navarro 2-1 e si accomoda in semifinale contro Sabalenka che ieri ha battuto Noskova. Stasera Zeng Rybakina e Andreeva Goff. Siamo al volley. Sale l'attesa per l'esordio dell'Italia di Fefe De Giorgi agli europei maschili. Gli azzurri sono nel gruppo A con Cechia, Grecia, Slovacchia, Slovenia e Svezia e giocheranno in casa. Domani alle 21:05 il primo appuntamento in piazza del plebiscito di Napoli con la nazionale scandinava. In chiusura ai mondiali femminili di basket, dopo il successo all'esordio sulla Cechia e i 2 KO contro Stati Uniti e Cina, l'Italia di coach Capobianco si gioca allo spareggio con l'Australia. Chi vince vola ai quarti contro la Spagna, chi perde va a casa. Palla 2, ore 20:45. Ed è tutto dallo sport.
0: Sportmax con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
9: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni che aspettano.
10: Max
9: Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: ascoltalo.
1: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
2: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
0: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
2: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
0: Cara, dove vai?
3: Sto andando alla lavanderia self service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
0: Lavanderia self service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
4: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
5: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
6: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
7: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
8: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
9: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
10: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
11: è l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 295 euro al mese. TAN 545, TAEG 631, anticipo 9.650 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 28.639 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
12: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
13: Max Radio Classic.

0: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
3: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
4: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
5: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
6: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
4: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
5: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986 qualità senza compromessi.
7: Back to Max, a Max Radio Classic, gli evergreen della musica internazionale.

Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic.

0: Sono le 17:03.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Aula della Camera esaminerà in terza lettura la legge elettorale, ove modificata dal Senato dal lunedì 28 settembre, lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, terminata tra l'altro dopo più di 2 ore la riunione degli sherpa di maggioranza sulla nuova legge elettorale. Secondo quanto viene riferito, resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli e sarebbe in corso una riflessione anche sulla possibilità di estendere ai caregiver il voto fuori sede. La cronaca, tragedia oggi a Genova. Un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano ed è morto sul colpo per i gravissimi traumi riportati. È successo nel quartiere popolare di Begato. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Sapeva che Martina non c'era più, che ormai era morta, ma si mostrava tranquillo anche con i carabinieri che perquisivano casa. A rivelarlo è stata Fiorenza Cosentino, la mamma di Martina Carbonaro, 14enne uccisa da Fragola in provincia di Napoli da Alessio Tucci. È stato ucciso con un'arma da fuoco il 35enne di origine albanese senza fissa dimora, trovato senza vita ieri a Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova. In una nota firmata dal procuratore di Padova si spiega che sono in corso ulteriori indagini per meglio delineare la dinamica dei fatti. Per la stretta dell'Unione Europea sugli affitti brevi, il commissario per la casa Jorgensen ha presentato la bozza di regolamento locazioni turistiche che darebbe a regioni e comuni la possibilità di porre restrizioni nelle zone in stress abitativo. Tra le misure più contestate a livello politico, la possibile limitazione a uso e acquisto di immobili per locazioni brevi. È tutto, alla prossima edizione.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
0: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
3: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
0: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
3: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
0: Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: A Max Radio Classic è il momento di Max to Max. La musica. Solo la musica. Ancora la musica.

0: Max Radio News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Aula della Camera esaminerà in terza lettura la legge elettorale, ove modificata dal Senato dal lunedì 28 settembre, lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, terminata tra l'altro dopo più di 2 ore la riunione degli sherpa di maggioranza sulla nuova legge elettorale. Secondo quanto viene riferito, resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli e sarebbe in corso una riflessione anche sulla possibilità di estendere ai caregiver il voto fuori sede. La cronaca, tragedia oggi a Geramaggio. Un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano ed è morto sul colpo per i gravissimi traumi riportati. È successo nel quartiere popolare di Begato. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Sapeva che Martina non c'era più, che ormai era morta, ma si mostrava tranquillo anche con i carabinieri che perquisivano casa. A rivelarlo è stata Fiorenza Cosentino, la mamma di Martina Carbonaro, 14enne uccisa da Fragola in provincia di Napoli da Alessio Tucci. È stato ucciso con un'arma da fuoco il 35enne di origine albanese senza fissa dimora, trovato senza vita ieri a Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova. In una nota firmata dal procuratore di Padova si spiega che sono in corso ulteriori indagini per meglio delineare la dinamica dei fatti. Per la stretta dell'Unione Europea sugli affitti brevi, il commissario per la casa Jorgensen ha presentato la bozza di regolamento locazioni turistiche che darebbe a regioni e comuni la possibilità di porre restrizioni nelle zone in stress abitativo. Tra le misure più contestate a livello politico, la possibile limitazione a uso e acquisto di immobili per locazioni brevi. È tutto, alla prossima edizione.
0: Gli spettacoli.
2: Ehi, hey Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
2: 2 biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
11: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
12: Max Radio Classic.
0: Max Radio Classic.
12: Max Radio Classic ti fa sentire
0: l'estate.

0: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
2: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
3: A Max Radio Classic è il momento di
4: Max to Max.
3: La musica.
4: Solo la musica.
3: Ancora la musica.

laggiù laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
2: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Greenfiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Greenfiori e anche pensione per bonsai.
3: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Greenfiori. Greenfiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Greenfiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
4: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
3: Certo, ma sai che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
3: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
3: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075

0: al mese con Audi Value.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
1: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
2: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
1: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
2: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
1: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
2: Perugia, via Piccolpasso 42,
1: Centro Commerciale Colestrada,
2: Centro Commerciale Quasar Village,
1: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
3: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le charts internazionali.

Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
4: Max Radio News.
5: Bentrovati dalla redazione. La politica in primo piano con la legge elettorale che andrà nell'aula della Camera il 28 settembre, ora all'esame del Senato in seconda lettura a dare la data alla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il voto finale è atteso il 15 settembre, con parere positivo il testo andrà a Montecitorio. Come dicevamo, in assemblea andrà rivotata la modifica sulle preferenze, tramonta invece il ballottaggio. Torna la tensione nel Golfo, Teheran prende in mira due navi statunitensi e 8 petroliere in risposta ad un attacco statunitense contro 5 petroliere iraniane, attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, e le tensioni internazionali fanno schizzare di nuovo il prezzo del petrolio. Passiamo alla cronaca, tragedia a Begato in provincia di Genova, un bambino di 5 anni è morto precipitando dalla finestra di un appartamento al terzo piano, sul posto intervenuti vigili del fuoco e la polizia, il piccolo è stato inizialmente soccorso in gravi condizioni da un'ambulanza, ma la corsa disperata verso l'ospedale si è rivelata vana. La Commissione europea ha deciso di erogare alla Spagna 114 milioni di euro di aiuti di emergenza per contribuire a gestire la situazione a Ceuta a seguito dei massicci attraversamenti illegali delle frontiere avvenuti il 30 e 31 luglio. Il sostegno finanziario fa seguito alla risposta immediata della Commissione sin dal primo giorno, da quando ha offerto la Spagna assistenza sia finanziaria che operativa. Il calcio, designati gli arbitri della quarta giornata di che si aprirà venerdì 11 settembre con Venezia-Fiorentina, affidata a Forno. Maresca dirigerà invece il match fra Torino e Roma, in programma lunedì 14, mentre Lazio-Milan di sabato 12 sarà arbitrata da Marcenaro. Sassuolo-Juventus-Sacchi, Inter-Udinese lunedì 14 alle 20:45, affidata a Pairetto. È tutto, alla prossima edizione.
6: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione locale. In apertura la cronaca giudiziaria.
7: Sono tre le condanne emesse per la violenza sessuale di gruppo denunciata a Gubbio nella notte tra il 4 e il 5 settembre dello scorso anno. Il giudice ha infatti inflitto 6 anni e 8 mesi ai due fratelli pugliesi e 6 anni e 4 mesi al cuoco di Gualdo Tadino, pena per quest'ultimo superiore alla richiesta dell'accusa. I tre erano imputati anche per lesioni e tentata rapina. Per tutti sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni. È stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale il 49enne che a Perugia, secondo la ricostruzione dei carabinieri, in evidente stato di alterazione, avrebbe avvicinato la dipendente di un esercizio pubblico nella zona di Ponte San Giovanni, palpeggiandola e baciandola contro la sua volontà. All'arrivo dei militari avrebbe reagito aggredendoli e danneggiando l'auto di servizio. L'arresto è stato convalidato dal giudice, che ha disposto la custodia cautelare in carcere. La polizia di Perugia ha eseguito un'ordinanza nei confronti di un 31enne e di un 28enne ritenuti responsabili della rapina compiuta ad aprile in un esercizio commerciale di Corciano. Secondo l'accusa, entrarono col volto coperto e, minacciando la cassiera con una pistola, arraffarono circa 770 euro, fuggendo poi su un'auto risultata rubata. Come riferito dalla procura, uno è finito in carcere e l'altro ai domiciliari. Durante le perquisizioni è stata inoltre trovata una pistola giocattolo compatibile con quella usata durante il colpo. Già sottoposto al divieto di dimora in provincia, a Perugia, un 43enne è stato incarcerato. L'uomo indagato per detenzione di droga ai fini di spaccio ha più volte violato le prescrizioni, localizzato più volte nel centro storico. Il giudice, come riporta la procura, ha quindi aggravato la misura cautelare anche alla luce dei precedenti, estante un'altra recente misura restrittiva applicata solo una settimana fa. I carabinieri lo hanno rintracciato e portato a capanne. Oltre 2.180.000 euro di multe e ammende ancora da riscuotere nel distretto giudiziario Umbro. Il dato è emerso dal nuovo protocollo tra magistratura e guardia di finanza che punta a rendere più efficace il recupero delle pene pecuniarie. La quota maggiore riguarda Terni con quasi 1.300.000 euro ancora da riscuotere. La finanza potrà svolgere accertamenti patrimoniali e reddituali sui condannati per individuare beni e disponibilità da aggredire. Mobilità a Perugia torna il tema del biglietto ferroviario urbano. Il consigliere regionale Fabrizio Ricci ha chiesto alla Giunta che punto sia il confronto con Trenitalia per consentire l'acquisto di titoli validi tra le 15 stazioni e fermate presenti nel territorio comunale. Oggi attraverso app e biglietterie Trenitalia molti spostamenti interni risultano infatti non acquistabili. Ricci ha sollecitato quindi una soluzione che renda più semplice usare il treno anche come mezzo di trasporto urbano. Trasporti, nuovo record per l'aeroporto internazionale dell'Umbria. Ad agosto lo scalo ha superato per la prima volta gli 85.000 passeggeri, arrivando a quota 85.126, il 3,5% in più rispetto al precedente primato di luglio, il 4,8% sopra agosto 2025. Cresce in particolare il traffico internazionale con oltre 60.000 passeggeri nel mese. Nei primi 8 mesi dell'anno il totale sfiora dunque 462.000 transiti, il dato più alto mai registrato nello stesso periodo. Cambiamo argomento. Dall'11 al 13 settembre il centro storico di Perugia torna a ospitare Umbria Wine, il festival dedicato ai vini regionali. Dopo le 70.000 presenze registrate lo scorso anno, la quarta edizione porterà in città oltre 40 cantine con degustazioni, musica, masterclass e iniziative diffuse tra piazze e via del centro. Tra le novità l'arrivo di etichette francesi e di buyer internazionali. Domenica spazio inoltre ad una camminata solidale a sostegno dell'Associazione Nazionale Tumori.
6: E con questo per oggi è tutto, grazie per averci seguito, buona serata.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
3: Max Radio Classic, solo grandi emozioni.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
2: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
3: Dal 10 al 21 settembre si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
2: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
3: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di settembre al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite www.ing1.unipg.it.
1: Iscriviti subito.
4: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
5: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
6: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
7: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
8: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
12: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa.
13: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
12: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
14: Max Radio Classic. Musica da vivere. Successi da cantare.

portami dovunque, basta che ci sia posto, per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. 7 anni di attesa e tra poche ore per la Roma sarà di nuovo Champions League. Gasperini ha portato i giallorossi nell'Europa che conta di più e ora è pronto a guidarli nel cammino nella fase a campionato che inizierà da Istanbul, dove si disputerà la sfida contro il Fenerbahce. Tolto il mondiale per le nazionali e la competizione con più prestigio, tutti vogliono farne parte e stiamo tutti bene. Non ci sono particolari assenze a parte Pellegrini, ha detto Gasperini. Siamo pronti per iniziare bene. Dybala sta mostrando continuità oltre che il suo valore che tutti conosciamo, è un grande momento di forma. Giochiamo in un ambiente caldo, non sarà facile, ha concluso Gasperini. Roma in campo domani, lo ricordiamo, alle 18:45 in Turchia, dunque contro il Fenerbahce. E stasera in campo il Napoli che al Maradona ospita i vice campioni d'Europa dell'Arsenal. Allegri sarà senza Anguissa oltre McTominay, in mezzo dovrebbero partire dal primo minuto Gilmour, Lobotka e De Bruyne alla prima da titolare in stagione. Neres è convocato per l'attacco, però è pronto Alisson nel tridente con Politano e Højlund. Calcio d'inizio ore 21. E vigilia di Champions League anche per il Como al suo debutto europeo. Domani la squadra dunque di Fabregas affronta Lipsia e in conferenza stampa l'allenatore dice: domani è una partita come le altre, dobbiamo provare a vincerla come le altre. Poi capisco le emozioni della città e del club, ma dobbiamo essere bravi a capire che è solo una partita di calcio. Loro sono una grande squadra, ci servirà a crescere questa esperienza, noi vogliamo essere al top, ha concluso l'allenatore del Como. Veniamo alla Serie A, designati gli arbitri per la quarta giornata, si aprirà venerdì 11 settembre con Venezia Fiorentina affidata a Forno. Maresca invece dirigerà il match fra Torino e Roma in programma lunedì 14, mentre Lazio Milan di sabato 12 sarà arbitrata da Marcenaro. Sassuolo Juventus va a Sacchi, Inter Udinese si giocherà lunedì 14 alle 20:45, sarà diretta da Pairetto. La pallavolo, scattano gli europei maschili 2026, due le partite nella giornata inaugurale con Bulgaria Macedonia e Romania Lettonia, mentre l'Italia di Ferdinando De Giorgi debutterà domani 10 settembre contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli. Motori, il VR46 Racing Team ha comunicato l'arrivo di Nicolò Bulega per il 2027, completando così la propria formazione per la prossima stagione in MotoGP. Bulega, il protagonista di una stagione storica nella World SBK e nel 2027 debutterà dunque MotoGP con il team di Tavuglia in sella alla Ducati Desmond 16 GP. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Via via, vieni via con me.
0: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
3: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.
4: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
1: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
0: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
1: Nessun problema. Hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 295 euro al mese. TAN 545. TAEG 631. Anticipo 9.650 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.639 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
5: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa. Santa Sabina.
6: Ciao Lucia. Ti vedo bene!
7: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
6: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
8: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!

0: Indice Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
3: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
4: Ci trovi a Ponte Felice.

0: Arfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
2: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
3: Max Radio Classic.
4: Max Radio Classic.
3: Max Radio Classic ti fa sentire l'estate.

0: Sono le 18 e 58 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Chiesa e sagrato gremiti a Squinzano per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne gettata da un cavalcavia sulla 1 dall'ex fidanzato Federico Vella. Nella chiesa Maria Regina del paese salentino a lutto, grande commozione. Amici e familiari in prima fila davanti alla bara bianca, fuori anche un maxi schermo. Lorena, sei cresciuta con noi, resterai per sempre qui dove sei amata, si legge su uno striscione esposto vicino alla parrocchia. La legge elettorale ora all'esame del Senato in seconda lettura arriverà alla Camera in terza lettura da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. A Palazzo Madama respinte le pregiudiziali presentate dalle opposizioni ed è terminata dopo due ore la riunione degli sherpa di maggioranza. Tramonta definitivamente l'ipotesi ballottaggio, mentre rimarrà al 42% la soglia oltre cui si ottiene il premio di maggioranza. In netto miglioramento le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle operato a Cuba dopo il grave malore che lo ha colto a fine agosto. A dare notizia dell'intervento è stata in un lungo post l'associazione da lui fondata. Secondo quanto trapela da fonti locali, riportate dal Corsera, se l'evoluzione delle condizioni lo consentirà, Di Battista potrebbe rientrare in Italia dopodomani.
4: L'economia.
5: Le nuove crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran, con attacchi incrociati sulle infrastrutture energetiche, continuano a spingere il prezzo del petrolio. Il Brent viaggia anche oggi sopra i $100 al barile. In forte rialzo anche il greggio americano, sopra i $95, così come il gas, che si porta intorno agli €80 al megawattora, sui massimi da 30 anni. E senza freni anche la corsa dei carburanti, secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit. Sulla rete autostradale il costo medio della benzina in modalità self è di 2,152 euro al litro, 2,248 euro al litro per il gasolio. Tensioni che spaventano le borse europee in attesa domani delle decisioni della BCE. Il mercato si aspetta un rialzo dei tassi di interesse di 25 punti base. Oggi chiusura in rosso, Piazza Affari si attesta a meno 0,58%. In risalita anche lo spread BTP Bund, che si porta a 84 punti base. Ex Ilva, dopo un'udienza durata circa due ore, la Corte d'Appello di Milano si è riservata di decidere sulla sospensione del decreto che impone lo spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto, un passaggio considerato decisivo per il futuro del sito e dell'intero assetto produttivo. La decisione è stata rinviata ai prossimi giorni. Affitti brevi, arriva la stretta da parte di Bruxelles. Il commissario europeo per la casa Jorgensen ha presentato la bozza del nuovo regolamento sull'edilizia abitativa a prezzi accessibili, che punta a costruire per la prima volta un quadro europeo comune sulle locazioni turistiche, offrendo a regioni e comuni la possibilità di introdurre restrizioni nelle zone considerate sotto stress abitativo. La carenza di alloggi a prezzi accessibili è un problema per moltissimi cittadini europei. I lavoratori essenziali e gli studenti non possono permettere di vivere nei luoghi in cui lavorano e studiano, ha commentato la presidente della Commissione von der Leyen. E la Commissione europea propone anche una riforma degli appalti pubblici UE, obiettivo semplificare le procedure, ridurre gli oneri e rafforzarne il ruolo nella politica industriale e nella sicurezza economica. Le tre direttive attuali saranno sostituite da un unico regolamento. Bruxelles stima risparmi amministrativi per circa 650 milioni l'anno su un mercato pari al 15% del PIL. Luglio accelera la crescita dei prestiti, quelli al settore privato, rileva Banca Italia, sono aumentati del 3,5% sull'anno, 3,3% nel mese precedente. I prestiti alle famiglie sono saliti del 2,6%, mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentate del 4,1%. I tassi sui nuovi mutui alle famiglie frenano al 3,81%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord parziali schiarite, sulle Alpi ancora instabile altrove con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in ulteriore calo, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Marche e Medio-Alto Lazio. In estensione alle altre zone la sera. Temperature in calo, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud qualche temporale in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature in lieve calo da ovest, massime tra 32 e 36 gradi.
7: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic è il momento di
8: Max to Max, la musica,
7: solo la musica,
8: ancora la musica.

0: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
2: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
3: Questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
4: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
5: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
6: A Max Radio Classic è il momento di
7: Max to Max. La musica, solo la musica.
6: Ancora la musica.

0: Incontra l'estate su Max Radio Classic.
1: C'era la luna, c'erano le stelle.

te. Lei che l'ama fino in fondo, ma lui non c'è. Lei con lei, lui con lui.

0: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.
1: Max Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano. Il premio di maggioranza per la legge elettorale resta al 42%, non ci sarà poi alcun ballottaggio. È terminata dopo poco più di due ore la riunione degli sherpa di maggioranza sulla riforma elettorale. Resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i partiti sotto al 3%. La legge elettorale approderà poi in aula alla Camera il 28 settembre, secondo quanto deciso dalla conferenza dei capigruppo, mentre l'aula del Senato ha avviato l'esame della riforma. Siamo alla cronaca. Sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata. La procura di Roma ha disposto una perizia chimico-balistica per chiarire fino in fondo la faccenda. Una telefonata prevista per oggi tra il cancelliere tedesco Merz e il presidente americano Trump in vista dell'anniversario dell'11 settembre è stata rinviata dalla parte tedesca a dare la notizia al portavoce Cornelius in conferenza stampa a Berlino, precisando che il rinvio non è dovuto a problemi di agenda. L'inquilino della Casa Bianca aveva commentato con un wow che vittoria, il successo storico dell'AfD in Sassonia. Stretta di Bruxelles sugli affitti brevi contro il caro casa. La proposta di regolamento presentata oggi dalla Commissione Europea prevede una serie di criteri che definirà le aree sotto pressione abitativa. Le autorità locali potranno introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. Il calcio, la Champions League, dopo la sconfitta dell'Inter contro il Real Madrid ieri sera, questa sera tocca invece al Napoli che ospita al Maradona l'Arsenal. Calcio d'inizio alle 21, vigilia anche per la Roma in Turchia che affronterà il Fenerbahce. Domani sera alle 21 al Senigallia invece il Como debutta in Champions contro il Lipsia. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
3: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni che aspettano.
1: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

dargli forza e consistenza. E poi lascia siano loro a prenderti,

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
2: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
3: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
3: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
1: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
4: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
5: Pescheria l'Angolo del Pesce,
6: da 30 anni il mare in Umbria.
7: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
8: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
9: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
10: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
11: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026,
10: vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
12: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
10: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
11: Per prenotare la nuova Golf da 149 euro al mese, con progetto valore Volkswagen. E la nuova Audi A5 da 499 euro al mese, con Audi Value.
12: Ci trovi su www.autosperanza.it.
13: Su Max Radio Classic, Max to Max. Bella è la musica.

VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affari

0: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
1: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
2: Dal 10 al 21 settembre si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
1: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
2: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di settembre al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio, abilitante alla professione di geometra laureato tramite
1: https://short.do/s7i-9g.
2: Scade il 21 di settembre.
0: Iscriviti subito.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
6: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano. Il premio di maggioranza per la legge elettorale resta al 42%, non ci sarà poi alcun ballottaggio. È terminata dopo poco più di due ore la riunione degli sherpa di maggioranza sulla riforma elettorale. Resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i partiti sotto al 3%. La legge elettorale approderà poi in aula alla Camera il 28 settembre, secondo quanto deciso dalla conferenza dei capigruppo, mentre l'aula del Senato ha avviato l'esame della riforma. Siamo alla cronaca. Sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata. La procura di Roma ha disposto una perizia chimico-balistica per chiarire fino in fondo la faccenda. Una telefonata prevista per oggi tra il cancelliere tedesco Merz e il presidente americano Trump in vista dell'anniversario dell'11 settembre è stata rinviata dalla parte tedesca a dare la notizia al portavoce Cornelius in conferenza stampa a Berlino, precisando che il rinvio non è dovuto a problemi di agenda. L'inquilino della Casa Bianca aveva commentato con un wow che vittoria, successo storico dell'AfD in Sassonia. Stretta di Bruxelles sugli affitti brevi contro il caro casa. La proposta di regolamento presentata oggi dalla Commissione Europea prevede una serie di criteri che definirà le aree sotto pressione abitativa. Le autorità locali potranno introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. Il calcio, la Champions League dopo la sconfitta dell'Inter contro il Real Madrid ieri sera. Questa sera tocca invece al Napoli che ospita al Maradona l'Arsenal. Calcio d'inizio alle 21. Vigilia anche per la Roma in Turchia che affronterà il Fenerbahce. Domani sera alle 21 al Senigallia invece il Como debutta in Champions contro il Lipsia. È tutto, grazie per averci seguito. Bentrovati dalla redazione sportiva. 7 anni di attesa e tra poche ore per la Roma sarà di nuovo Champions League. Gasperini ha portato i giallorossi nell'Europa che conta di più e ora è pronto a guidarli nel cammino nella fase a campionato che inizierà da Istanbul, dove si disputerà la sfida contro il Fenerbahce. Tolto il mondiale per le nazionali e la competizione con più prestigio, tutti vogliono farne parte e stiamo tutti bene. Non ci sono particolari assenze a parte Pellegrini, ha detto Gasperini. Siamo pronti per iniziare bene. Dybala sta mostrando continuità oltre che il suo valore che tutti conosciamo, è un grande momento di forma. Giochiamo in un ambiente caldo, non sarà facile, ha concluso Gasperini. Roma in campo domani, lo ricordiamo, alle 18:45 in Turchia, dunque contro il Fenerbahce. E stasera in campo il Napoli che al Maradona ospita i vice campioni d'Europa dell'Arsenal. Allegri sarà senza Anguissa oltre McTominay. In mezzo dovrebbero partire dal primo minuto Gilmour, Lobotka e De Bruyne, alla prima da titolare in stagione. Neres è convocato per l'attacco, però è pronto Alisson nel tridente con Politano e Højlund. Calcio d'inizio ore 21. E vigilia di Champions League anche per il Como al suo debutto europeo. Domani la squadra dunque di Fabregas affronta Lipsia e in conferenza stampa l'allenatore dice: domani è una partita come le altre, dobbiamo provare a vincerla come le altre, poi capisco le emozioni della città e del club, ma dobbiamo essere bravi a capire che è solo una partita di calcio, loro sono una grande squadra, ci servirà a crescere questa esperienza, noi vogliamo essere al top, ha concluso l'allenatore del Como. Veniamo alla Serie A, designati gli arbitri per la quarta giornata, si aprirà venerdì 11 settembre con Venezia Fiorentina affidata a Forno. Maresca invece dirigerà il match fra Torino e Roma in programma lunedì 14, mentre Lazio Milan di sabato 12 sarà arbitrata da Marcenaro. Sassuolo Juventus va a Sacchi, Inter Udinese si giocherà lunedì 14 alle 20:45, sarà diretta da Pairetto. La pallavolo, scattano gli europei maschili 2026, due le partite nella giornata inaugurale con Bulgaria-Macedonia e Romania-Lettonia, mentre l'Italia di Ferdinando De Giorgi debutterà domani 10 settembre contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli. Motori, il VR46 Racing Team ha comunicato l'arrivo di Nicolò Bulega per il 2027, completando così la propria formazione per la prossima stagione in MotoGP. Bulega, il protagonista di una stagione storica nella World SBK tappa e nel 2027 debutterà dunque MotoGP con il team di Tavuglia in sella alla Ducati Desmond 16 GP. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
1: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen. E nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value, che troverai esposte presso la nostra sede.
0: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Ehi, ascoltalo!
1: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
4: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie, e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
3: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
2: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
3: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
3: Lavanderia self-service Acqua Blu.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia self service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: da 50 anni in Umbria. Vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
1: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
3: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
4: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
5: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
6: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
4: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
6: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
9: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via.

0: esperienze e passioni, trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
1: WinTre Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
0: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
1: Perugia, via Piccol Passo 42,
0: Centro Commerciale Colestrada,
1: Centro Commerciale Quasar Village,
0: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
1: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
2: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 21 e 0 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixand 57 lavaggi a 7,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buonasera da Daniele Ubaldi. In primo piano il conflitto russo-ucraino. Dopo la lunga telefonata tra Trump e Putin, il Cremlino apre a possibili colloqui a tre fra Washington, Mosca e Kiev. Noi siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti. Replica dalla Norvegia il presidente ucraino Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti per la difesa aerea. Sentiamo Barbara Salandri.
6: Le aperture su nuovi colloqui e negoziati per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina si scontrano, come ormai da tempo, con le notizie che arrivano dal campo. Nella notte due persone sono state uccise in un attacco con droni russi che hanno colpito un valico di frontiera con la Moldavia. Vittime anche a Sloviansk, dove una bomba ha centrato un'abitazione, morto un 45enne, ferita una donna. Solo nelle ultime 24 ore almeno 12 le vittime nei raid di Mosca. Sul fronte opposto le forze russe hanno intercettato quasi 600 droni lanciati da Kiev su diverse zone del paese. Questa mattina, nel consueto briefing con la stampa, il portavoce del Cremlino Peskov ha commentato le dichiarazioni del segretario di Stato americano Rubio sulla possibile elaborazione di una roadmap per arrivare alla fine del conflitto. C'è una volontà comune per riprendere il dialogo. Mosca auspica che in futuro vengano ripresi i negoziati trilaterali. L'apertura di Peskov. Il consigliere Ushakov ha poi indicato Abu Dhabi come la sede più idonea per i colloqui. Parole raccolte dal presidente ucraino, che si trova in Norvegia per i funerali di Re Harald. Siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, ha affermato Zelensky, che è tornato a sollecitare gli alleati chiedendo nuovi supporti per la difesa aerea, anche in vista dell'inverno.
5: L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, lo ricorda nell'omelia Don Vanni Bisconti, il parroco della chiesa Maria Regina, dove si sono svolti i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi a Firenze dall'ex compagno. Lutto cittadino e maxi schermo sul sagrato gremito, come la chiesa a Squinzano nelle Cese, dove oggi ci sono stati camera ardente e cerimonia funebre. Presenti le autorità locali, oltre al presidente della provincia, si sono seduti sui banchi dei funerali una quarantina di sindaci salentini con la fascia tricolore. In netto miglioramento le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle, che dopo un gravissimo malore che l'ho accolto a Cuba è stato operato nell'ospedale dell'Avana lo scorso 5 settembre. A dare notizia dell'intervento con un sentito ringraziamento ai medici cubani è stata, in un lungo post, l'associazione da lui fondata. Secondo quanto trapela da fonti locali riportate dal Corriere della Sera, se l'evoluzione delle condizioni lo consentirà, Di Battista potrebbe rientrare in Italia venerdì 11 settembre. Trump è stato informato della decisione britannica di sanzionare i prodotti dei coloni israeliani e non si è opposto. Lo scrivono Axios e il Times of Israel, mentre a fronte delle proteste di Tel Aviv, Londra tira dritto. Le sanzioni confermano la leadership britannica sulla scena internazionale, rivendica il primo ministro Barnum. E mentre Tel Aviv si organizza per le ritorsioni, pesa l'appoggio alle sanzioni da parte di altri 11 paesi. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
7: Le nostre sanzioni non riguardano il popolo israeliano, ma le politiche inaccettabili dell'attuale governo israeliano, colpevole secondo Londra di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Il premier britannico Barnum e il ministro degli esteri Miliband spiegano così le ragioni del pacchetto di sanzioni varate congiuntamente dal Regno Unito e da altri 11 paesi, tra cui Canada, Francia e Spagna. Le misure prevedono il divieto di importazioni di merci provenienti dagli insediamenti illegali nella Cisgiordania occupata, sanzioni contro le aziende che forniscono servizi quali costruzioni e finanziamenti per l'espansione degli insediamenti. Sarà contestualmente vietato pubblicizzare nel Regno Unito la promozione degli insediamenti israeliani illegali. Il provvedimento evidenzia il crescente isolamento di Israele e il deterioramento dei rapporti con i suoi alleati occidentali di fronte all'aumento delle violenze nei territori. Rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati, il premier Barnum ha infine denunciato quanto la sofferenza del popolo palestinese rappresenti una cicatrice sulla coscienza del mondo.
5: Non solo stare alla Mostra del Cinema di Venezia nel giorno del quarto film italiano in gara, Il fuoco che ti porti dentro, di Edoardo De Angelis, sfila sul red carpet anche una delle artiste più acclamate al mondo, Marina Abramović, che si è fatta vedere alla proiezione di Dao di Kirzanowski, altro film in concorso. A Venezia l'artista è protagonista di gala ed eventi collaterali, mentre alle gallerie dell'Accademia la grande mostra Transforming Energy celebra anche i suoi 80 anni. Alle spalle, non senza ramarico, la sconfitta dell'Inter in casa Real alla prima notte di Champions, chiama stasera in causa il Napoli, finora scartamento ridotto in campionato. Alle 21 al Maradona i partenopei ospitano l'Arsenal. Max Allegri carica i suoi, il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: Dalle grandi partite si può ripartire e dopo i due KO su 3 in campionato il Napoli è obbligato a farlo. Difficile certo, ma non impossibile. Al Maradona per l'esordio in Champions League arriva l'Arsenal, campione d'Inghilterra e fin qui a punteggio pieno in Premier. È consapevole mister Allegri così in conferenza.
8: Sappiamo che affrontiamo squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario. Sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
4: L'orgoglio non potrà passare per i piedi e la qualità di McTominay, operato ieri al cuore, e Anguissa out per un problema ai flessori. Al loro posto agiranno De Bruyne e Gilmour, mentre in avanti spazio a Politano, Højlund e Alisson Santos. Non ha parlato invece Arteta. I Gunners sono atterrati in Italia solamente in tarda serata a causa dei disservizi che hanno coinvolto gli aeroporti inglesi. Una vigilia tribolata e snervante e chissà che non abbia ripercussioni anche in campo. Arbitra lo svedese Nyberg, calcio d'inizio ore 21.
5: Ed è tutto, buona serata.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Max Radio Class.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
0: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
0: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
6: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuovi e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
7: Ehi, ascoltalo!
2: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
8: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
7: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
1: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
9: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
10: È l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 295 euro al mese. TAN 545. TAEG 631. Anticipo 9.650 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito. Rata finale 28.639 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
1: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa. Santa Sabina. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
11: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50 a Castel del Piano, Perugia.
1: Ottica Blitz
12: augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
13: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
12: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
13: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
12: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
13: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
12: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
13: Perugia, via Piccolpasso 42,
12: Centro Commerciale Colestrada,
13: Centro Commerciale Quasar Village,
12: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
13: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.

Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.

0: pronti a tuffarvi nel benessere con i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
2: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
3: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
4: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
3: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
4: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
3: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
0: Cara, dove vai?
5: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
0: Lavanderia Self Service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
8: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
9: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
10: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
9: Calibrature e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
0: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
11: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
12: Dal 10 al 21 settembre si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
11: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
12: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di settembre al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio, abilitante alla professione di geometra laureato tramite www.ing1.unipg.it.
0: Iscriviti subito.
13: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
11: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
13: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
11: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
13: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
11: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
13: Perugia, via Piccol Passo 42,
11: Centro Commerciale Colestrada,
13: Centro Commerciale Quasar Village,
11: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
13: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Che questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
4: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Greenfiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Greenfiori è anche pensione per bonsai.
5: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Greenfiori. Greenfiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Greenfiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
6: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
7: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
2: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
8: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
9: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
10: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
11: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
12: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
13: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
14: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
13: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo.
14: Capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
13: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
14: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
13: Perugia, via Piccolpasso 42,
14: Centro Commerciale Colestrada,
13: Centro Commerciale Quasar Village,
14: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
13: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
15: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: Sono le 22 e 0 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote vs Acme!
11: L'idiota!
10: Al cinema dal 2 settembre!
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai,
9: a settembre
13: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità. Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
2: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
3: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
4: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
3: Blue Max, Music Passion.

0: tutto questo caos, alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
1: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
0: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
1: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
5: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.

0: è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
1: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
2: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
3: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
4: Dal 10 al 21 settembre si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
3: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
4: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di settembre al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite www.ing1.unipg.it.
1: Iscriviti subito.
5: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi

0: Sono le 23 e un minuto.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

Sono i giorni miei, ogni momento io l'ho assaporato come fosse un frutto. È stato amaro il primo mio peccato, come era dolce l'ultimo sorriso.

0: è mezzanotte e due minuti.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blu Max, la musica per sognare.

Max Radio Classic. Tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: È mezzanotte e 58 minuti.
1: Amax Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. La musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

Buongiorno vita che mi stai aspettando, ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo, non è normale pure alla mia età.

Radio Classic. Tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente.

0: questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.
1: Blue Max, la musica, ancora la musica.

0: È 1:58.
1: Amax Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.